0: spinta all'azione che non deve diventare prevaricazione impulsiva. Sagittario. Urano e Mercurio opposti in Gemelli, in giugno movimenteranno le giornate degli animali Sagittario, fomentati da Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Traduzione: voglia di uscire e di vivere fuori dalle mura domestiche, giocando e scoprendo nuovi linguaggi, dosando le energie, senza strafare, risultati potenti ed esaltanti. Il colore del mese sarà il verde, antidepressivo e rilassante, favorevole al cambiamento, all'equilibrio, alla chiarezza. Datevi al contatto con salute e natura. Quale miglior auspicio per inizio della vostra super estate? Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni, questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri. I Love Animal ogni mattina qui con Federica Bertoni.
1: Eccomi qui, voglio portarvi solo grandi emozioni insieme al mio Davide Cavalieri.
0: E questa è sempre Radio Bao & Company e parliamo di notizie del mondo degli animali. Quest'estate, se siete in giro per l'Italia, potreste per esempio passare a Napoli per andare a visitare una colonia felina molto particolare, quella della Facoltà di Architettura di Federico II. In via Forno Vecchio, segnatevelo sopra il telefonino, dove tra libri, cortili, chiese vive una colonia felina accudita e rispettata, dove i mici non sono randagi, ma sono gatti liberi e felici. Questa è una cosa che dico sempre. I gatti che vi capita di incontrare nelle varie città, che sia Roma, che sia Firenze, che sia Milano, che sia Torino, sono gatti liberi, censiti, registrati e curati da delle persone, non sono gatti randagi.
1: E questo è molto importante. E pensa però che bello, cioè tu sei lì che studi con il tuo libro in mano e sei circondato dalle fusa di un amico a quattro zampe, oppure non lo so, vai a fare la tua funzione della domenica e poi incontri un gattino quando esci. Insomma, una convivenza autentica, diciamolo, profondamente napoletana, quelle cose sentite, belle pregne di sentimento, fatta di rispetto e attenzione reciproca. E per fortuna che in questo caso è così. Perché proprio ieri, Davide, noi che siamo andati da Dimensione Animale,
0: è vero,
1: abbiamo purtroppo saputo di questa storia che non ci è piaciuta affatto, perché c'era questa colonia felina in questo condominio e insomma un gatto che era diventato un po' più affettuoso, perché magari sai, passano gli anni, il gatto si abitua, vede le solite persone, quindi diventa un pochino più affettuoso, e questo suo essere più affettuoso stava scocciando
0: un paio di condomini che hanno minacciato, come per dire, se non sistemi questo gatto lo sistemiamo noi.
1: Esatto.
0: E così il micio è finito in questo rifugio per animali, dove ci sono delle persone che l'hanno accolto come fosse un loro figlio. Però se i gatti delle colonie esprimono, come posso dire, un certo istinto ad andare verso le case perché sanno che il loro orologio biologico sta scadendo e vogliono trovare casa, te lo fanno proprio capire,
1: sì.
0: adottami.
1: E quindi bravi insomma davvero alla Facoltà di Architettura Federico II, perché hanno creato davvero questa sinergia meravigliosa con gli animali che ci piace tantissimo. Ecco, quelli come questi condomini non ci piacciono per niente, per
0: no
1: niente.
0: Assolutamente no. Se avete altre mete da suggerirci per le vacanze che facciano miau o bao o altri rumori,
1: o se volete mandarci la foto segnaletica del condomino che vuole mandare via il gatto dalla vostra colonia, potete segnalarcelo al numero 345 341 1687.
0: Mi raccomando, solo delle belle segnalazioni per tutta l'estate. Questa è sempre Radio Bao & Company. I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bao & Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Music and Pets su Radio Bio & Company, il momento social, e ti porto sulla pagina di Bautista con 5 milioni e 600 mila followers, attore e cacciatore di sogni. Se già lo seguite saprete meglio di me che Bautista è diventato un grande sostenitore dei cani rescue dopo aver adottato 4 pitbull in vari tempi diversi: Holly, Maggie, Penny e Talula, che hanno saputo trasformare la vita del gigantesco attore in modi che la fama e il successo non potrebbero mai. Nonostante i pitbull siano spesso visti attraverso stereotipi negativi, Bautista ha utilizzato costantemente i suoi social per evidenziare la loro natura affettuosa e incoraggiare le persone a considerare l'adozione piuttosto che l'acquisto di animali domestici da allevatori. Il suo percorso verso il rescue è iniziato con i primi 2 cani e con il tempo ha preso la mano a convincere anche le altre persone verso l'adozione. E Bautista spesso descrive i suoi cani come il suo luogo felice, ma soprattutto fa riferimento alla grandissima crisi dei rifugi negli Stati Uniti, dove sono milioni i cani che ci entrano, mentre sono molto pochi quelli che riescono a uscire trovando una nuova casa in maniera definitiva. Radio Man Company, questo è il momento di Music and Pets, dove vi racconto dei profili più pet lover, come quello di Dave Bautista.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bio & Company.

E rieccoci, Radio Bao ti porta a Parigi a visitare le cimitero du Chien et d'autres animaux domestiques. E questo cimitero è considerata la prima necropoli zoologica del mondo moderno. Aperto dal 1899, qui giacciono sepolti animali famosi come il cane di Edith Piaf e il gatto di Charlie Chaplin o addirittura Rin Tin Tin. Non mancano poi animali esotici come pavoni, pappagalli, serpenti, lemuri e persino un leone ed una scimmia. Le cimitero du Chien è un vero cimitero con lapidi, candele, fiori e sculture funebri in marmo che ritraggono l'animale. Molte persone arrivano a spendere fino a 5.000 euro per dare una degna sepoltura al loro animale domestico e per serbarne per sempre il ricordo. Questo luogo testimonia il legame profondo tra gli umani e i loro animali domestici, riconoscendo il ruolo importante che giocano nella vita delle persone. Questo cimitero è naturalmente una tappa turistica importante per gli amanti degli animali, come noi, oltre a essere un luogo ed un momento di riflessione sulla bellezza della relazione tra uomo e animale. È facilmente raggiungibile con la metropolitana in circa mezz'ora, anche se non fa parte dei classici itinerari turistici, e per entrare si paga un piccolo biglietto. Una tappa d'obbligo per quelli che come noi amano gli animali, se vi capitasse di visitare Parigi.

0: E rieccoci Radio Bar & Company, ben ritrovati tutti quanti, è il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
1: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste, molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali, e questo ormai non è più accettabile.
0: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD, e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bar & Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Lunedì 19 gennaio è il Blue Monday, ossia il giorno più triste dell'anno, secondo una tradizione ormai consolidata. Le feste di fine anno sono ufficialmente finite e le prossime vacanze sono ancora lontane. Probabilmente fa freddo e il cielo è grigio. Insomma, un leggero calo di umore è prevedibile. Quindi, due dei libri che vi consiglio sono proprio un antidoto a tutto ciò. Il primo è Un gatto per far tornare il sereno, di Tania Guerrero, edito da Garzanti, con la traduzione di Elisabetta Valdré. Questo romanzo parla di empatia, rinascita e connessione umana, raccontata attraverso lo sguardo di un animale che sembra comprendere le fragilità del mondo meglio degli uomini. Lo sguardo è quello di Gatto, questo è il suo nome, che vive a Brooklyn e, come ogni randagio che si rispetti, conosce alla perfezione il suo quartiere, vedendo tutto e tutti e intuendo soprattutto quello che le persone non dicono. In quelle strade vivono anime fragili che hanno smarrito la rotta, che hanno qualcosa da lasciarsi alle spalle o un desiderio da realizzare. Ci sono una volontaria della colonia felina, uno scrittore affermato, un fiorale, un postino, una ragazza in cerca della sorella che non ha mai conosciuto. Gatto cerca di dare loro una spinta per trovare la felicità, fino a quando sarà lui ad avere bisogno di loro, che gli restituiranno tutto l'affetto che ha donato, perché a volte basta un gatto nero dal cuore grande per ricordarci quanto sia semplice volersi bene. Un libro sui legami, sulla gentilezza, che parla di come si possa trovare una famiglia nei luoghi più inaspettati. Salvifico. Il secondo libro è Parola di cane, i segreti della straordinaria relazione umano-canina, di Lauretana Satta e Sara De Cristoforo, edito da Baldini Castoro. Lauretana Satta è autrice blogger, Sara De Cristoforo è educatrice cinofila. I cani sono animali straordinari e molto più speciali di quello che si immagina. Bisogna allora cercare di capirli meglio per soddisfare davvero e a pieno i loro bisogni. Solo così possiamo vivere con loro un'esperienza emotiva indescrivibile, perché quel magnifico legame è un punto di partenza per esprimere del tutto il suo straordinario potenziale, che per realizzarsi ha proprio bisogno di comprensione, comunicazione, pazienza, flessibilità, accettazione, dedizione, che sono anche fatica, istruttore. Il terzo è L'altro antidoto per il Blue Monday ed è Un gatto per i momenti di tristezza di Koto Takimori, edito da Sperling e Kupfer con la traduzione di Fabio Ciati. Non c'è niente da fare, i giapponesi sui gatti sono il massimo. L'autrice però ha a che fare con l'Italia perché, pur essendo nata a Ichikawa, il suo nome Koto significa antica capitale e richiama la città di Bassano del Grappa, dove i suoi genitori erano impegnati in attività artistiche. Questo libro, che è diventato un bestseller in Giappone, racconta le storie di chi si sente perduto e si pone domande come: che senso ha la mia vita? Che cos'è la famiglia? Come si ricomincia dopo un dolore? E a volte, nei momenti più bui, la vita ci manda un segno che può essere proprio un miagolio lieve. Quello di gatti fuori dal comune, discreti compagni d'anima, creature che osservano in silenzio ma sanno accarezzare le fragilità umane come nessun altro, riaccendendo qualcosa come un ricordo, un po' di coraggio, una speranza. Luminoso. Buona lettura!

riapre il giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte a Napoli dopo un attento lavoro di ricerca e studio sia storico che botanico. Il museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli è nato nel 700 come riserva di caccia di Re Carlo ed è stato residenza reale per tre lunghe dinastie. La Reggia, il museo

E il bosco sono tre cuori pulsanti del luogo, divenuto negli anni un modello in termini di mecenatismo, conservazione e collaborazione fra privati e istituzioni. Il giardino nel Real Bosco di Capodimonte a Napoli è stato oggetto di un lungo e accurato restauro che vede coinvolti gli edifici settecenteschi, tra cui l'iconico Casamento Torre e il recupero del vasto patrimonio botanico. Il progetto per il giardino, fortemente voluto dal direttore Sylvian Bellinger e gestito da Delizie Reali, vede non solo il recupero dei luoghi nella loro interezza tra architettura e paesaggio, ma anche e soprattutto un grande studio e un complesso intervento botanico. Il sito infatti riapre con circa 600 piante di agrumi, arancio e mandarino, chinotto, bergamotto, pompelmo, limoni, ortaggi, erbe aromatiche, alberi da frutti di pero, pesco, albicocco, susino e ciliegio, fino ad arrivare ai frutti esotici cari ai borboni, tra i quali ribes, ananas e lamponi. E come di consueto vi ricordo capodimonte.cultura.gov.it per approfondire questa notizia. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Pau. Restate con noi.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau, speciale VIP amanti degli animali. Nasce il 4 giugno 1975 a Los Angeles, California, sotto il segno dei gemelli con ascendente cancro, un'anima dolce ma molto battagliera. Stiamo parlando della bellissima e carismatica attrice Angelina Jolie, da sempre protagonista del jet set, dai chiacchierati amori di gioventù, Val Kilmer, gli ex mariti Billy Bob Thornton, Johnny Lee Miller e Brad Pitt, alle apparizioni in tenera età, 7 anni, recitando al fianco del padre John Voight. La sua capacità espressiva e comunicativa brilla nel segno gemelli con freschezza e versatilità, passando da Ragazze interrotte, 1999, capolavoro drammatico, alla action comedy Mr. e Mrs. Smith nel 2005. Giove e Luna in Ariete congiunta a Marte colorano il temperamento dell'attrice di determinazione, tenacia e forza, perfetta in Tomb Raider, eroina guerriera, icona di femminilità e grinta, così come il suo lato più dark in Maleficent 2014, rilettura in live action del classico Disney della Bella Addormentata nel Bosco. Angelina assume il ruolo più importante della sua vita come madre di tutti i figli, putativi, umani e animali, biologici, adottivi, di altre specie, come suggerisce l'ascendente in cancro, simbolo materno di cura degli altri, unitamente alla Venere in cancro sull'ascendente, potente mix tra yin e yang, e bellezza unita a sensibilità. Urano, nella casa della famiglia, denota esperienze familiari non convenzionali e spesso tumultuose, ma di grande apertura mentale ed empatia. Nettuno in casa quinta, con la casa 12 e il Sole in casa 11, rivolte alla salvaguardia dei meno fortunati. Da qui le missioni della Jolie, nell'impegno per la conservazione della fauna selvatica e del benessere degli animali. Una riserva in Cambogia, gestita da ex cacciatori come guardie forestali, il suo sostegno al santuario Nankuse Wildlife in Namibia, per la protezione di animali feriti e orfani, rinoceronti ed elefanti, adozione di animali randagi da accogliere in famiglia, campagne di sensibilizzazione per la vita delle api e attivismo contro lo sfruttamento di ogni forma e derivazione. L'Astro Bau vi dà appuntamento tutti i giorni su Radio Bau.
2: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci su Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao, e oggi parliamo di animali che fanno, non so come fanno, però secondo me se andiamo a Punta Marina ci sono un sacco di abitanti che sono in grado di dirci che verso fanno i pavoni.
2: Una roba così,
1: tanto se sono in amore, però anche te.
2: Ciao Davide Cavalieri, buongiorno a tutti. Allora, però non serve che vai a Punta Marina, lo sai?
1: No, ma no. Ce ne sono un sacco Punta Marina.
2: Ma ce ne sono anche qui alla provincia di Milano. Ti faccio questo regalo, alla periferia ovest c'è una colonia di pavoni che vive libera.
1: Quindi siamo già in metro che stiamo andando a trovarli.
2: Stiamo andando, stiamo partendo.
1: Va bene.
2: E pensa che non ne fanno una tragedia come in altri paesi che hai nominato poco fa. Ops. Insomma, ecco. A Quinto Romano questi animali sono considerati parte del quartiere a tutti gli effetti. No, ce dobbiamo andare comunque,
1: bellini,
2: te lo dico.
1: No, assolutamente.
2: Camminano con la loro eleganza sui marciapiedi, planano sui giardini delle case. Mamma mia, che immagine che sto avendo.
1: Ma i pavoni sono degli animali super
2: sono
1: eleganti.
2: Sono stupendi.
1: Un po' rumorosi. Vabbè.
2: Comunque, nessuno si stupisce più di vederli. Anzi, i cittadini ci camminano proprio fianco a fianco, cioè per loro non è una stranezza. E non è strano, tu pensa, vedere anche anziani con i sacchetti della spesa accanto a code variopinte, cioè bellissima questa cosa. Pensa, ce ne sono circa 17 e di solito amano passare le loro giornate nei giardini della scuola elementare dell'infanzia. Ma pensa anche ai bambini che crescono vedendo questi animali meravigliosi così. Io la trovo una cosa stupenda.
1: È vero?
2: Sì, sì.
1: Ti ho già raccontato di quando da bambino abitavamo fuori Torino, a San Mauro Torinese, dove in via Francavilla, più giù, c'era una villa che ospitava o due o tre pavoni, coperti da un glicine gigantesco, che era dello stesso colore dei pavoni, e quando andavamo a scuola ogni tanto si riuscivano a vedere, perché li tenevano in una parte di giardino, semi all'ombra, non potevano andare in giro. E mia sorella mi raccontava sempre che di notte, quando si alzava, che non riusciva a dormire, questi di notte si sentivano, facevano un po' l'effetto Dario Argento, quella roba di così.
2: Sì, perché hanno questi richiami un po' particolari, molto acuti, ecco,
1: vero,
2: che
1: sì.
2: Effettivamente ti penetrano un po' le orecchie, però la bellezza davvero di vederli lì così. Ci dobbiamo andare, organizziamo una gita a Quinto Romano.
1: A Quinto Romano per vedere i pavoni. La cosa bella è che i pavoni vanno dove ci sono i bimbi, e così questi bimbi vedono un animale in più. Ci sono un sacco di bambini milanesi, torinesi e di altre grandi città che probabilmente non hanno mai visto una mucca vera, non hanno mai visto una gallina vera. Nei vostri ritagli di tempo, quest'estate portate i bambini a visitare le fattorie, portate i bambini a vedere gli animali liberi, belli, non quelli delle strutture chiuse.
2: Portateli nei santuari, andate nei santuari degli animali, troverete le realtà più belle da far vedere ai vostri bimbi, perché lì gli animali sono veramente liberi, ognuno ha una storia da raccontare, perché sono stati salvati da allevamenti o da situazioni di maltrattamento importanti. Quindi, siccome ci sono santuari bellissimi in tutta Italia, in tutte le regioni, nei vostri viaggi fate una telefonata ai nostri amici dei santuari, che saranno felicissimi di accogliervi.
1: Assolutamente. E buone vacanze da Radio Bao & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company, sempre con te, come il tuo migliore amico.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Music and Pets ti porta a Parigi attraverso il profilo Instagram Café Georges Paris, che è un vero e proprio dog café, healthy food match and coffee in Rue du Cherche Midi a Parigi. Non occorre essere Emily in Paris per frequentare questo bar, tanto desiderato dalla sua proprietaria Lynn Luciole, che attraverso le sue parole ci racconta: ho aperto il Caffè George a Parigi per mantenere vivo lo spirito del mio migliore amico. George era più di un cane per me, era gioia, conforto e amore incondizionato, tutto in un piccolo corpo. Quando è morto ho voluto costruire un posto dove quella stessa sensazione potesse vivere, uno spazio pieno di calore, amicizia e codescodinzolanti. E conclude dedicando il caffè a George per George per sempre. C'è da aggiungere che Lynn Luciole è una brava dottoressa in psicologia e quindi sono abbastanza convinto che abbia aperto questo bar pensando ad un luogo di rinascita per tutti i cuori che hanno subito una mancanza in famiglia da un amico a quattro zampe, per imparare a sorridere pensando ai bei ricordi che abbiamo di loro nel nostro cuore. Ciao Lilith.

Welcome back, ben ritrovati, sono Radio Bike & Company, sono Davide Cavalieri. Vi racconto di quando ho fatto il giro della Spagna in macchina, mamma mia, su una, cos'era? Su una 1 a gas, vabbè, lasciamo stare. Mi ricordo proprio vagamente quando, tornando da questo viaggio, ci siamo fermati a Barcellona, io e il mio compagno di viaggio, e al mattino presto abbiamo parcheggiato davanti ad un cantiere che vedrà la sua chiusura fra qualche anno. Capolavoro dello stile Liberty, il cantiere della Sagrada Famiglia viene avviato nel 1882, quindi io 100 anni dopo ci ho fatto un giro. Solo un anno dopo subentra nella direzione dei lavori Anthony Gaudí, a cui si deve la maggior parte di questo progetto e che vi dedicò gli ultimi 15 anni della sua vita. Gaudí ideò 18 torri monumentali, ognuna delle quali rappresenta una figura della Bibbia: i 12 apostoli, i 4 evangelisti, la Vergine Maria e Gesù. E per la prima volta in 140 anni dall'inizio della costruzione della Sagrada Famiglia di Barcellona, le 4 torri degli evangelisti della cattedrale sono state illuminate in un evento epocale al quale hanno assistito col fiato sospeso e gli occhi al cielo centinaia di cittadini. E le torri resteranno illuminate.

fino a Natale. E come di consueto vi ricordo sagradafamiglia.org per tutte le informazioni del caso. Questa è sempre Radio Bau, io sono Babbo Natale e volerò con la mia slitta sopra le quattro torri illuminate il giorno di Natale per portare i doni a tutti i cani buoni, ovvero a tutti i cani.

0: E rieccoci a Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su 5, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
0: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di ACAD di essere stato in nostra compagnia e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La soluzione è sempre un gatto di Shida Siu, edito da Rizzoli. Dopo Un gatto per i giorni difficili, ecco il secondo libro della trilogia, che ha al centro la clinica di Coccoro, quella dove la cura è sempre un gatto. Nuovi malati per nuovi gatti prescritti, sempre raccontati in modo delicato, in un'atmosfera onirica e a tratti magica. I protagonisti sono Kotetsu, un bengala di 4 mesi molto vivace e curioso, Noel, una gattina che ama arrampicarsi sulle tende di casa, Bibi, un maschio di 6 anni, saggio ed elegante, e infine la tenera Sasha, che deve imparare a convivere con nuovi amici a 2 e a 4 zampe. Anche in queste nuove storie tutti i gatti prescritti riescono a dare ai loro nuovi padroni la spinta per cambiare le loro vite. Magico. Il secondo è Gli animali ci salvano di Alberto Brandi con Elena Algiogli, edito da Salani. Questo libro raccoglie storie vere, toccanti e luminose che parlano di empatia, cura e gratitudine, raccontate da un veterinario che durante una degenza ospedaliera in cui si trovava a lottare tra la vita e la morte ripensa a tutti gli animali che in tanti anni hanno riempito le sue giornate: gatti, cani, vitelli, cavalli, tassi, cerbiatti, alpaca, animali che ha salvato ma che in realtà hanno salvato lui. Vive a Castiglion Fiorentino, dove è conosciuto per il suo ambulatorio veterinario, ma anche per il ruolo da mediatore nel far adottare ogni anno centinaia di animali abbandonati o in cerca di una famiglia. La copertina di questa nuova edizione appena pubblicata è di Teresa Cherubini, salvifico. L'altro è Tre cani enormi e qualche umano di Marcus Zusak, edito da PM. L'autore è molto noto per aver scritto il bestseller Storia di una ladra di libri. In questo memoir ci apre le porte di casa per raccontare di come la sua famiglia abbia avuto la brillante e folle idea di adottare tre cani abbandonati. Ne risulta un caos totale, ma proprio in mezzo a quella confusione i fallimenti diventano lezioni, il disordine si trasforma in un terreno fertile per crescere e soprattutto esplode un amore così intenso da rendere impensabile tornare indietro. Ironico. Buona lettura.

ha sfruttato la sua celebrità per promuovere il rispetto degli animali, parlando spesso della sua scelta di vita e del suo profondo legame con cani, gatti e cavalli. Nella sua fattoria ospitava diversi animali salvati e gestendo la sua proprietà in California come un vero e proprio rifugio sicuro per questi animali. Quando ho sentito per la prima volta questa canzone alla radio era l'estate del 1980 e sono subito uscito per comprare il disco, la colonna sonora di Xanadu. Adesso qui su Radio Bay & Company c'è Olivia Newton-John, Magic.

Rieccoci, sono di Brian Company, ben ritrovati. In un angolo di Sporlonga, poco vicino a Latina, la natura ha creato un esperimento botanico unico al mondo. Immaginate di passeggiare in un luogo dove piante tropicali crescono rigogliosamente accanto a quelle tipicamente europee, come se i continenti si fossero dati appuntamento in questo piccolo paradiso italiano. Questo straordinario fenomeno è possibile grazie a un microclima mediterraneo particolare che trasforma Sperlonga in una vera e propria oasi di biodiversità. Le condizioni climatiche speciali creano un ambiente dove la geografia botanica viene riscritta. Palme che crescono accanto a pini mediterranei, specie africane che convivono con flora europea in perfetta armonia. La natura qui ha scelto di ignorare i confini geografici, dando vita a combinazioni di piante che normalmente richiederebbero viaggi intercontinentali per essere ammirate insieme. Questa rarità naturale rappresenta non solo una curiosità per appassionati, ma anche un laboratorio naturale per comprendere l'adattabilità delle piante. Insomma, un piccolo miracolo naturale che dimostra quanto sia sorprendente il nostro pianeta e quanto sia bella la nostra Italia. Mentre state preparando valigie, guinzaglio e libretto per il vostro cane per visitare Sperlonga, io vi lascio con la più bella musica di Radio Pine Company. Restate con noi.

0: & Company, naturalmente. Quale sarà il segno zodiacale più fortunato di giugno? Ma naturalmente voi, gemelli. Animali gemelli, in giugno uguale brio e allegria, ovviamente per il vostro compleanno. Con Urano e Mercurio nel segno, a risvegliare sensi e intelletto, l'affetto aprirà le porte del cuore grazie a Venere, innamorata in Leone, pronti a batticuori, per gite e sperimentazioni di condivisione sociale ed educazione in team. Il colore del mese sarà il giallo, il sole, l'estate, la felicità, il cambiamento, sinonimo di ottimismo e giovinezza, luminoso ed evocativo, per un carattere aperto, rilassato e potente. Buon compleanno, vivaci pet gemelli, eterna fanciullezza. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni, la notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. I'm not

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Radio Man Company, I Love Animals, come ogni mattina vi do il benvenuto con Federica Bertoni.
2: Buongiorno a tutti, io vi porto le mie grandi emozioni da Bertoni, sono sempre carica a pallettoni, mamma, cioè senti che poesia, cioè sono nata poeta, che versi incredibili, e Davide Cavalieri che sta guardando con gli occhi al cielo e dice sì ok,
1: no,
2: sentendo, ce la possiamo fare.
1: Stavo sentendo gli uccellini in sottofondo di tale poesia. Vi volevo raccontare una cosa che ho trovato molto interessante. C'è un paese europeo che ha preso una decisione che potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo gli animali e la natura. Ultimamente stanno succedendo un sacco di cose, questa è molto significativa. La Danimarca ha abolito lo storico ministero dell'agricoltura.
2: Guarda, non posso trattenere il mio entusiasmo che è proprio ai massimi livelli. Quando mi hai raccontato questa storia, perché io mi ero persa la notizia, che è una notizia fondamentale, davvero ho esultato, perché purtroppo il Ministero dell'Agricoltura, e questo vale da tutte le parti, diciamo che non ha tanto a carico la tutela degli animali, perché è più concentrata sulla produzione. Ecco.
1: E Federica Bertoni, come ben sapete, ha fatto un grosso passo indietro su questo punto, essendo una veterinaria.
2: Laureata in scienze della produzione animale. Se io pensavo che si potesse cambiare qualche cosa, che si potesse fare qualche cosa, ho fatto anche questa tesi proprio sul benessere degli allevamenti.
1: Certo,
2: ma
1: vedo.
2: No, era.
1: Non ci sei proprio riuscita. No. Strano.
2: Perché è sempre
1: così
2: strana,
1: facile.
2: Sì.
1: Comunque, questo dipartimento esisteva da oltre un secolo, è stato cancellato per fare spazio ad una nuova priorità. Sentite bene, il Ministero per la Natura e il Benessere degli Animali. L'obiettivo è quello di mettere finalmente la tutela degli ecosistemi e degli animali al centro delle decisioni politiche.
2: Caspita, no, mi sto emozionando, guarda, ho un batticuore incredibile, perché tu prova a pensare ad un mondo che funzioni davvero tutto così. Cioè, mi stai dando davvero, guarda, non è più utopia, cioè la Danimarca l'ha fatto veramente. No, sì, proprio è una cosa meravigliosa, cioè funzionasse veramente così sempre, saremmo a cavallo, perché gli interessi della politica purtroppo mettono sempre dietro quelli che sono gli animali, perché sono, diciamo, un bene sacrificabile.
1: Infatti guardiamo cosa sta succedendo proprio in questo momento qui in Italia. Comunque, il nuovo ministero guiderà la transizione verde e coordinerà il cosiddetto accordo tripartito verde, che è un piano che prevede investimenti per circa 400 milioni di euro destinati a trasformare centinaia di migliaia di ettari di terreni agricoli in aree naturali protette entro il 2030. Ci siamo anche dati un po' di tempo, che non è troppo ma non è neanche tantissimo, diciamo la verità, conto che mancano 4 anni.
2: Cioè, sono pochissimi.
1: No, cioè mi sembra veramente.
2: No, nel senso, si può fare veramente una rivoluzione in 4 anni, questa cosa è magnifica.
1: È incredibile. Insomma, una cosa che mi aspetto proprio dalla Danimarca, questa cosa qui, da un paese del nord dove sono sempre molto accorti. Insomma, per la prima volta un paese ha deciso che il benessere degli animali e la protezione della natura meritano un posto in prima fila nelle istituzioni. Gioia e gaudio, diremmo.
2: Giubilo e gaudio, gioia, giubilo e gaudio, tutte ce le abbiamo, tutte. Non so quando potrà succedere all'Italia, però io continuo a sperare forte.
1: Speriamo, speriamo. Intanto vi lascio con la più bella musica di Radio Bau e speriamo.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.

questa notte. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

da Music and Pets con Davide Cavalieri. Music and Pets su Radio Bayern Company, torniamo a parlare di circo e di animali. La Francia compie un passo storico per il benessere animale. Il Parlamento ha approvato una legge che vieterà gradualmente l'uso di animali selvatici nei circhi itineranti. Questa è una notizia che avevo sentito anche, che sarebbe passata anche qua in Italia, poi invece chissà, vabbè. Il divieto riguarda specie come leoni, tigri, elefanti e orsi e fa parte di un pacchetto più ampio che include restrizioni anche sui cetacei in cattività e allevamenti di visoni. La legge non entra in vigore immediatamente, ovviamente, ma prevede un periodo di transizione per permettere ai circhi di adeguarsi e di dismettere man mano gli animali che seguono queste strutture. Alcune misure saranno pienamente operative già nei prossimi anni. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di proteggere gli animali dagli spettacoli forzati e migliorare le condizioni di vita di chi vive nei circhi. E che sa che questo passo sia contagioso, abbiamo già sentito che la famiglia Orfei sta prendendo le distanze, speriamo che man mano la seguano tutti gli altri circhi e che da noi in Italia finalmente diventi legge. Questa è Music and Pets su Radio Bayern Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica. Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bayern Company.

Radio Band Company ti porta a scoprire la Sardegna da una prospettiva unica. Sono infatti tornate le corse del trenino verde, quello che Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF Italia, ha definito la ferrovia più bella del mondo. Il trenino verde è un treno storico che viaggia nel cuore dell'isola lungo una delle ferrovie a scartamento ridotto più affascinanti d'Europa, attraversando a ritmo lento paesaggi incontaminati, borghi senza tempo e scenari mozzafiato. 5 sono gli itinerari che mi permetto di consigliarvi: la tratta Maco Merbosa, un viaggio artistico e culturale fino allo spettacolare mare di Bosa, appunto. La tratta Manda Slaconi, un'immersione nel verde tra i boschi, cascate e

siti archeologici. La tratta Cagliari-Mandas, dalla città al cuore rurale della Sardegna, tra colline e borghi storici. Tratta Luras, Tempio di Pausania, un salto nel passato tra dolmen preistorici e panorami galluresi. Ed ancora l'ultima che mi permetto di consigliarvi, la tratta Arbatax-Lanusei, Gairo, dalle coste dell'Ogliastra alle montagne dell'entroterra. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la musica di Radio Bau, vi ricordo www.treninoverde.com. Questa è Radio Bau, restate in nostra compagnia.

Happy Running. Ogni mattina il momento speciale da condividere con il tuo cane. Tu, lui e la musica di Radio Bau. Happy Running.

Welcome back, ben ritrovati, sono Yoga & Company, sono Davide Cavalieri e l'estate si parla di colpi di calore che vengono causati dall'essere rinchiusi in un'automobile. Insomma, sono condizioni molto gravi che non devono assolutamente essere sottovalutate, perché oltre a poter provocare la morte del povero animale, possono comunque compromettere seriamente la salute di questo animale nel caso in cui non siano fatali. Come riconoscere un colpo di calore? Inizialmente l'animale appare a disagio, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Vuol dire che è molto affannato, lo potrete riconoscere dal classico. In seguito perderà lucidità e coordinazione e potrebbe barcollare e non riuscire ad alzarsi. Primo soccorso in caso di colpo di calore. In presenza dei sintomi che vi ho elencato è necessario correre dal veterinario. Nel frattempo spostiamo l'animale in un luogo fresco e ombreggiato e lo rinfreschiamo applicando stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle e sull'inguine. Non usiamo dell'acqua gelata. Le cose che vi sto raccontando comunque non sostituiscono un controllo urgente dal veterinario, perché il colpo di calore può avere comunque conseguenze molto gravi. E se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Tornando a noi, se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Se notiamo i sintomi di un colpo di calore, bisogna intervenire rapidamente per evitare la morte di questa povera bestia, contattando immediatamente le forze dell'ordine e un veterinario reperibile, possibilmente se ce n'è uno lì in zona, guardatevi attorno. E se possibile, gettando sul cane attraverso i finestrini aperti un po' d'acqua, insomma, cerchiamo di dare sollievo. E poi, come piace dire a me, in extremis rompere il famoso vetro, avendo cura di non arrecare danno all'animale all'interno del veicolo, mi raccomando. Cerchiamo di passare tutti una bella estate, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau, cosa dite? Dai!

Ben ritrovati amici Radio Wine Company. La sua carriera inizia nel 2008 con il musical di Broadway 13, confermando poi il suo successo grazie al ruolo di Cat Valentine nella sitcom di Nickelodeon Victorious nella stagione 2010-2013 e il suo spin-off Sam and Cat 2013-2014. Nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico con l'etichetta Republic Records, con la quale pubblica il suo album di esordio Your Truly nell'estate del 2013. Il disco sale in vetta alla Billboard 200, permettendogli di raggiungere per la prima volta la top 10 della Billboard Hot 100 con il suo singolo The Way, lanciandola nello scenario dell'industria musicale internazionale. È vegana e vive con 10 cani raccolti in varie parti del mondo, fra cui il mitico Toulouse, un meticcio beagle chihuahua, adottato nel 2013 con cui ha posato sulla copertina di Vogue, immortalata da Anne Leibovitz. Ma è Coco, un mix tra un bassotto e un pastore tedesco che appare nel video musicale di Position. Adesso qui su Radio Wine Company con Ariana Grande, se non l'avete ancora capito.

Ed ancora una buona estate qui su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un viaggio sicuro a bordo del proprio veicolo, con qualche piccolo consiglio. Iniziamo? Se il vostro cane è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedete consiglio al veterinario per contenere il disagio legato a questa nausea. Aprite parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso di aria fresca, questo andrebbe fatto anche solo con noi. Non esporre direttamente il cane all'aria condizionata, cercate di guidare il più dolcemente possibile evitando accelerazioni e frenate brusche. Assicuratevi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i lunghi viaggi fate soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni, esattamente come capita per noi. È sempre meglio abituare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole, ad esempio una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard. Io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Wow per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Wow.

ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Redzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Viaggiare sicuri è sempre una buona regola, specie se viaggiamo in auto con tutta la famiglia. Secondo il codice della strada, fino a un pet in auto non si ha alcun obbligo, a patto che l'animale non intralci il guidatore, e fin qui possiamo affidarci al nostro buon senso. A partire da due animali, invece, deve esserci un divisorio in auto che divide i nostri amici a quattro zampe dal guidatore, oppure devono fare il viaggio in gabbie differenti. Durante il viaggio è bene seguire alcune accortezze. Viaggiando in auto conviene fermarsi al massimo ogni due ore per non stressare troppo l'animale, permettergli di bere e sgranchire un po' gli arti e ovviamente fare i suoi bisogni, esattamente come per noi. Prima di affrontare il viaggio è bene assicurarsi che l'animale beva in maniera sufficiente già dalla giornata precedente. È buona regola non partire nelle ore più calde, privilegiando magari l'alba o il tramonto, o c'è chi addirittura preferisce viaggiare durante la notte. Assicuratevi che la temperatura dell'abitacolo sia confortevole e in parte climatizzata, evitando l'aria condizionata molto alta. E buon viaggio e buone vacanze da Radio Pau.

Paris Hilton è famosa anche per i suoi cagnolini, soprattutto per i Chihuahua, che ha reso una vera e propria icona di stile per un certo tipo di ragazza. Tinkerbell è stato il suo primo Chihuahua ed è stato il più famoso di tutti e ormai è scomparso. Ma ha avuto anche diversi altri cani, come il Pomerania Prince Hilton e i nuovi Chihuahua come Diamond. Questi animali sono parte integrante del suo entourage e spesso appaiono con lei sui social media, foto, interviste. Quindi mi stavo chiedendo, è un buon esempio di dog mom Paris? Boh, magari lo chiediamo a lei. Eccola che arriva.

Wine Company, vi abbiamo spesso suggerito su cosa mettere nella valigia del cane, ma è dire la verità, mai nella valigia del gatto. Per cui eccoci con le 5 cose che non possono mancare nella valigia del nostro gatto. Prima di tutto occorre portare le ciotole, il cibo a cui il gatto è abituato tutti i giorni, insomma, per evitare qualsiasi tipo di fastidio gastroenterico e dare una continuità alla sua routine alimentare, oltre, nel caso ne prendesse, i suoi soliti farmaci. Numero 2, ci serve una cassetta igienica per i suoi bisogni. Ne esistono anche alcune di portatili adatte ai viaggi e all'automobile. In questo caso è necessario portare una quantità di sabbia sufficiente solo per il periodo del viaggio, così da permettergli di andare in bagno nelle soste. Numero 3, ci occorre almeno un tiragraffi, ma se dovesse occupare troppo spazio, il classico tiragraffi enorme verticale, si può pensare di portarsene uno con un formato orizzontale, come ad esempio un tappetino di cocco o di altre forme di cartone pressato che sono molto diffuse negli ultimi periodi. Numero 4, non può mancare la sua cuccia preferita, va bellissimo, più qualche giocattolino, qualche cosa con cui è solito intrattenersi a casa. Tenete conto che tutti gli oggetti che a lui sono più familiari possono aiutarlo ad ambientarsi più facilmente nella nuova dimora. E 5, un prezioso aiuto ci può arrivare dai feromoni, da posizionare al momento dell'arrivo all'interno della nuova casa vacanze, e sono sempre un aiuto ideale per la prevenzione dello stress e al disagio legato alle situazioni transitorie, proprio come le case vacanze, appunto. E se a questo punto vi è tutto chiaro, non mi rimane che augurarvi buone vacanze. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio.

è stata una delle prime vere rockstar dell'animalismo. Si ritira dal cinema nel 1973, quando ha 39 anni, proprio per dedicarsi esclusivamente agli animali. In quell'occasione dichiara: è quello che ho sempre sognato e quello che ho sempre voluto. E da quel momento ha mollato tutto: fama, set, film, copertina dei giornali. La sua casa a Saint-Tropez, la Madrague, è diventata un rifugio. Ci vivono cani, gatti, cavalli, capre, maiali.

e animali selvatici salvati. Era solita dire: gli animali sono miei amici e io non mangio i miei amici. Su Radio Wine Company c'è Brigitte Bardot con Le Soleil de ma vie, in coppia con Sacha Distel.

0: Bau & Company, naturalmente. Astrobau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Ariete. Giove e Venere in Cancro, contro Saturno e Nettuno in Ariete, nel mese di giugno accenderanno gli animali Ariete di impeto e competizione. Meglio non stressarvi troppo, il cielo potrebbe farvi sprecare utili energie, adatte a divertirvi più leggeri e disimpegnati. Seguite la scia di Urano e Mercurio in Gemelli, per l'intuito più sbarazzino che in voi. Il colore del mese sarà l'arancione, che unisce i due colori dell'energia, giallo e rosso, sinonimo di pace interiore e trasformazione. Toro. Giove e Venere Serendipity in Cancro in giugno allieteranno le giornate degli animali Toro con tepore e curiosità, che Marte e Mercurio in Toro nel vostro segno sapranno trasformare ad arte, in apprendimento, in giochi, in intuizione e ricerca olfattiva. Bocconcini nascosti in scatole, tra la vegetazione in casa. Il colore del mese sarà grigio, neutro nella sua accezione di equilibrio, senza farsi dominare dagli eventi esterni, né prevaricare nel comportamento, in quell'armonia che saprete apprezzare e donare sempre alla famiglia umana. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
2: Ciao Davide, ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore, che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega, che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
1: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

E rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno. Illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling & Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura!

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvatore Dalì, come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Bowie & Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Capricorno. Giugno elettrizzante per gli animali Capricorno, con Giove e Venere in Cancro a testare la pazienza nelle comunicazioni e nelle relazioni, e Saturno più Nettuno carichi in Ariete a mettere sotto sopra l'ambiente domestico. Per voi, diligenti, referenti dell'ordine, la missione sarà tenere saldo il timone. Con l'aiuto di Marte e Mercurio, amici dal Toro, sarete come il colore bianco, sinonimo di pace, purezza, guarigione. Nuovo inizio, tutto da scrivere, progetti da avviare in educazione e addestramento insieme a mamma e papà umani. Acquario. Giugno vorticoso per gli animali acquario, con Venere contro il leone e Plutone nel segno, Mercurio e Marte taurini, tutti pianeti ad accendere la vostra energia esplorativa. Via libera, fuori dai soliti ambienti, con dovute cautele. Urano e Mercurio in Gemelli vi forniranno le soluzioni giuste per le piste olfattive da intercettare. Il colore del mese per voi sarà come un mandala, variopinto e misto, da giocare e individuare nei toni in compagnia dei vostri amati amici umani. Un po' buddisti e hindu, sarete pronti ad allinearvi con l'equilibrio delle forme geometriche che rappresentano l'universo. Pesci. Giugno terzo per gli animali pesci, con Venere e Giove nella casa della creatività, del piacere, in Cancro, a salvarvi dalle responsabilità di complicati compiti educativi e di addestramento. Ostacoli e circuiti potranno aspettare almeno il tempo di una scorazzata tra erba e acque da schizzare. Il colore del mese sarà per voi il blu, freddo in apparenza, di grande bilanciamento, ad amplificare le vostre doti di innata spiritualità e sensibilità verso gli esseri viventi, emozioni e sentimenti. Il blu è anche il colore delle relazioni, della fedeltà, dei legami profondi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: I love animals. Radio Bau ama tutti gli animali. E tu?
3: Buongiorno amici di Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che...
4: non fanno bau.
3: Ecco qua il nostro buon Davide Cavalieri insieme per Love Animals. Chiacchieriamo di amici a quattro zampe, ma non soltanto.
4: Infatti oggi parliamo di un grande della musica, che ovvero di Jon Bon Jovi, diciamo il nome tutto intero, perché
3: ma non lo possiamo chiamare Jon Bon Jovi?
4: In realtà lui si chiama Bon Giovanni, ma ha deciso di farsi chiamare Jon Bon Jovi.
3: Comunque io lo chiamo Jon Bon Jovi.
4: Va bene, lei lo chiami come crede.
3: Io lo amo.
4: E soprattutto lo ami di più dopo che avrai sentito dire che ha donato ben 5 milioni di dollari per sostenere dei programmi destinati a cani senza famiglia. All'estero si usa molto di più, io metto sempre il dito in questa piaga per dire che all'estero si sentono più spesso queste notizie. Succede anche da noi in Italia un pochettino più in sordina, dai.
3: Sì, perché se siamo umili sarà per questo.
4: Può essere.
3: Senti, comunque da tempo il mio amico John affianca alla sua carriera musicale un forte impegno nel sociale, partecipando a numerose attività di sostegno rivolte alle comunità e alle persone che vivono situazioni di difficoltà. Cioè lui è proprio un benefattore, insomma. Ecco.
4: Un gran bravo Cristo.
3: Sì, un gran bravo Cristo veramente. Quindi lui sposa cause umanitarie e cause che si occupano appunto del benessere degli esseri più vulnerabili, come in questo caso gli animali.
4: Donazioni di questa portata possono contribuire in modo significativo a migliorare le strutture, finanziare cure mediche e garantire una migliore assistenza agli animali ospitati e aumentare la probabilità che sempre più cani trovino una casa sicura e una famiglia pronta a offrire loro affetto e protezione. Perché si sa che un cane sano, bello, sorridente, che ti corre incontro scodinzolando, andrà a casa prima di un altro che ha sicuramente qualche piccolo problema. E lui vuole proprio guarire questi cani che hanno dei grossi problemi delle volte, anche semplicemente essere inseriti in famiglia. Insomma, grazie, bravo
3: John,
4: Bon Giovanni.
3: Ma ricordiamoci che possiamo fare tutti del bene anche con poco, che anche privandoci di un caffè possiamo aiutare veramente tante realtà. Mi raccomando, informatevi sempre bene sulle realtà a cui volete donare, perché come sapete non tutte sono oneste e pulite e chiare e quindi mi raccomando.
4: E qui no, Federico ci ha subito messo lo zampino.
3: Ops, mi è scappata questa cosina.
4: Questa è sempre Radio Bank Company.

0: Buongiorno amici di Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti gli amici che non fanno...
1: Bao.
0: Come fai tu, Davide Cavalieri?
1: Ero più bravo a fare miau, anche però anche Bao.
0: Questi è. Anche Bao non, ti, anche viene male, non ti viene male, non ti viene male. Allora, oggi parliamo di qualche cosa che a me piace molto, perché questa era una normativa che secondo me doveva esserci per forza, ovvero dopo decenni di lobbying il Parlamento Europeo ha vietato finalmente la mutilazione dei cani in tutta l'Unione Europea. Oh.
1: La mutilazione intesa come il taglio, sì, delle orecchie e della coda, non tagliamo un pezzo di cane così, attenzione.
0: Così a caso, così
1: attenzione.
0: A caso. No, anche perché erano solo questioni puramente estetiche, quindi è ora di basta.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Vero.
0: Come
1: infatti
0: si dice?
1: Il taglio delle orecchie è chiamato conchettomia e della coda caudectomia, era un puro scopo estetico e tradizionale che è diventato finalmente severamente vietato. Ora cani e gatti sono legalmente riconosciuti come esseri senzienti e non come beni. Questo vuol dire che cambiano un sacco di cose, anche se da noi in Italia ho visto che è cambiato ancora pochino.
0: Ho fatto un sospiro proprio su questa tua frase, perché non sai come la penso a riguardo. Ci sono tanti disastri da risolvere riguardo i nostri amici animali, lo sappiamo, perché ovviamente, insomma, la modernità porta a tante novità positive e purtroppo anche a tante negative. Però questa è una normativa veramente importante, perché mette in primo piano rispetto a prima il benessere degli animali.
1: Assolutamente, questa è una delle tante normative che sono cambiate, pian pianino ve le raccontiamo tutte quante. Abbiamo un aneddoto dolcissimo, io e Federica, da condividere con voi, così saluto un mio amico che non c'è più, Thor, che aveva, sì, le orecchie tagliate e la coda tagliata, invece era il cane più patata di questa madre terra, perché era veramente dolcissimo, quindi è proprio solamente un fatto estetico di cui possiamo tranquillamente fare a meno. Se volete tagliarvi le orecchie voi, tagliatevele, quelli sono affari vostri.
0: Esatto.

0: bentrovati, Radio Bao in company, I Love Animals, come ogni mattina in compagnia del sole, Federica Bertoni.
1: Buongiorno a tutti amici, ciao Davide, il buon Davide Cavalieri, sempre insieme per raccontarvi un sacco di novità dal mondo degli animali. La maggior parte delle volte cerchiamo di raccontarvele belle, ma qualche volta insomma c'è qualche polemichina che tiriamo fuori.
0: Che così ci tiene anche un attimino svegli. Avete fatto caso come negli ultimi anni si sono stati aperti sempre più spazi dedicati ai cani, locali, negozi, hotel, uffici, spiagge ancora un pochettino poche. Possiamo condividere con loro molto più momenti della nostra vita e questa è una grandissima cosa, ma c'è qualche cosa che non sta funzionando, se ci pensate bene. C'è un grosso paradosso sul quale vale la pena di fermarsi e fare un piccolo ragionamento. Se è vero che in Italia ci sono 7 milioni di cani, che possiamo andare al cinema, che possiamo andare al supermercato, che possiamo andare di qui, che possiamo andare di là, com'è che ci sono così tanti cani abbandonati nei rifugi?
1: Perché? Ci sono ancora un sacco di abbandoni, rinunce di proprietà, adozioni affrontate senza la necessaria consapevolezza. E qui apriamo veramente il vaso di Pandora, Davide, perché purtroppo prendere un cane è una responsabilità. Purtroppo molte persone non sono in grado di prendersi questa responsabilità, credono che il cane sia un giochino, una cosa gestibile, il cane dorme fuori, se vado via lo lascio a casa, insomma con troppa leggerezza. Un cane è un impegno, un cane è una sorta di figlio, ecco, e quindi o la vedete così, altrimenti è meglio non fare danni e non continuare poi a rimandare i cani dai volontari o dai canili, perché davvero questa cosa poi diventa un disastro vero. Ma non soltanto questo, il problema sta anche nella sterilizzazione. C'è una grande polemica, ci sono anche un sacco di esperti che continuano a insistere sul fatto che la castrazione e la sterilizzazione non va bene. Ma ragioniamo un attimo veramente sui numeri che hai fatto anche tu prima. Se continuiamo a non castrare e sterilizzare, avremo una situazione anche sui territori sempre peggiore.
0: Disastrosa, assolutamente disastrosa. C'è una regola, la prima regola che io dico sempre, quella che ormai dico da un sacco di anni: quando state pensando di prendere un cane, fermatevi un attimo e pensate... È proprio obbligatorio prendere un cane? Ma fermatevi veramente, ma qualche giorno, poi lo so che in quel momento ce l'avete in braccio, è la cosa più bella del mondo, ma fermatevi. E vi racconto un fatto brevissimo. Ieri io e Federica siamo andati in un gattile dove c'erano dei gattini. Secondo voi quanti li avremmo portati a casa?
1: Tutti.
0: E quanti abbiamo portati a casa?
1: Nessuno purtroppo per me.
0: Perché abbiamo già dei gatti a casa, siamo delle persone impegnate, stiamo fuori tante ore. Portare a casa per esempio un cucciolo di micio e voleva dire stare a casa col micio, dargli da mangiare ogni 2-3 ore. Insomma, in questo momento non è possibile, quindi ci abbiamo rinunciato per il bene del micio, che sicuramente troverà un'altra casa perché sono cuccioli, questo è vero.
1: Ricordatevi che ogni animale è un individuo con esigenze, sensibilità e modalità di vivere il mondo che non sempre corrispondono a quelle che sono le nostre abitudini e le nostre aspettative. È un essere che non vi conosce, che voi non conoscete, con cui dovete costruire un rapporto dal nulla. Se siete in grado di fare dei sacrifici e se siete consapevoli che la vostra vita cambierà, perché cambierà completamente, ma in positivo, allora prendetelo, altrimenti lasciateli dove stanno che facciamo meno danni.
0: E mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bao, vi devo ricordare che prendere un cane vuol dire avere molti meno soldi nel portafoglio.

0: I Love Animal ogni mattina qui con Federica Bertoni.
1: Eccomi qui, voglio portarvi solo grandi emozioni insieme al mio Davide Cavalieri.
0: E questa è sempre Radio Bao & Company e parliamo di notizie del mondo degli animali. Quest'estate, se siete in giro per l'Italia, potreste per esempio passare a Napoli per andare a visitare una colonia felina molto particolare, quella della Facoltà di Architettura di Federico II, in via Forno Vecchio, segnatevelo sopra il telefonino, dove tra libri, cortili, chiese vive una colonia felina accudita e rispettata, dove i mici non sono randagi, ma sono gatti liberi e felici. Questa è una cosa che dico sempre. I gatti che vi capita di incontrare nelle varie città, che sia Roma, che sia Firenze, che sia Milano, che sia Torino, sono gatti liberi, censiti, registrati e curati da delle persone, non sono gatti randagi.
1: E questo è molto importante. E pensa però che bello, cioè tu sei lì che studi con il tuo libro in mano e sei circondato dalle fusa di un amico a quattro zampe, oppure non lo so, vai a fare la tua funzione della domenica e poi incontri un gattino quando esci. Insomma, una convivenza autentica, diciamolo, profondamente napoletana, quelle cose sentite, belle pregne di sentimento, fatta di rispetto e attenzione reciproca. E per fortuna che in questo caso è così. Perché proprio ieri, Davide, noi che siamo andati da Dimensione Animale,
0: è vero,
1: abbiamo purtroppo saputo di questa storia che non ci è piaciuta affatto, perché c'era questa colonia felina in questo condominio e insomma un gatto che era diventato un po' più affettuoso, perché magari sai, passano gli anni, il gatto si abitua, vede le solite persone, quindi diventa un pochino più affettuoso, e questo suo essere più affettuoso stava scocciando
0: un paio di condomini che hanno minacciato, come per dire, se non sistemi questo gatto lo sistemiamo noi.
1: Esatto.
0: E così il micio è finito in questo rifugio per animali, dove ci sono delle persone che l'hanno accolto come fosse un loro figlio. Però se i gatti delle colonie esprimono, come posso dire, un certo istinto ad andare verso le case perché sanno che il loro orologio biologico sta scadendo e vogliono trovare casa, te lo fanno proprio capire,
1: sì.
0: adottami.
1: E quindi bravi insomma davvero alla Facoltà di Architettura Federico II, perché hanno creato davvero questa sinergia meravigliosa con gli animali che ci piace tantissimo. Ecco, quelli come questi condomini non ci piacciono per niente.
0: No, assolutamente no. Se avete altre mete da suggerirci per le vacanze che facciano miau o bao o altri rumori.
1: O se volete mandarci la foto segnaletica del condomino che vuole mandare via il gatto dalla vostra colonia, potete segnalarcelo al numero 345-341-1687.
0: Mi raccomando, solo delle belle segnalazioni per tutta l'estate. Questa è sempre Radio Bao & Company.

Chi è crudele nei confronti degli animali, come può essere una buona persona? Arthur Schopenhauer. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: I love animals. Su Radio Bau amiamo tutti gli animali. E tu?
1: E ben ritrovati su Radio Bau in company per tutta l'estate in vostra compagnia, I Love Animals con Federica Bertoni.
2: Buongiorno a tutti amici ascoltatori, è Davide Cavalieri e oggi sono abbastanza arrabbiatina e un po' sul focoso andante, perché ti faccio una domanda, Davide.
1: Dica.
2: Ti dico, no? Cioè, per esempio, anzi non ti faccio una domanda, ti dico una cosa. Io, per esempio, dovessi lasciare questo mondo, ti direi: dai tutto quello che ho in beneficenza, ovviamente per gli animali.
1: Certo.
2: E tu rispetteresti questo mio desiderio?
1: Assolutamente sì, mi prodigo giusto perché magari potrei tenermi, non so, qualche canottiera tua per ricordo, ma insomma. Però insomma, se è un volere poi soprattutto così, come posso dire, buono, così bello, perché no, cavolo.
2: E invece c'è chi non rispetta assolutamente, addirittura dei testamenti, cioè quindi tutto fatto con regola, tramite legalità e tutto, comunque non viene rispettato.
1: Cosa è successo?
2: È successo che questa donna residente a Cernusco sul Naviglio aveva espresso in modo molto chiaro nel suo testamento, ascoltami bene, testamento, il desiderio che una parte consistente del suo patrimonio, 2 milioni di euro circa,
1: ops,
2: così, fosse destinata alla realizzazione di strutture dedicate all'accoglienza e alla cura di cani randagi. Io farei lo stesso. Non ho neanche figli, ma scusami, cioè, posso farlo, no?
1: No, perché Bertone, mi stai dicendo che hai 2 milioni di euro?
2: No,
1: perché sai, potevamo sposarci per tenerci compagnia.
2: Potevamo fare tante cose, ecco. Certo. Ecco, e nel documento aveva escluso esplicitamente qualsiasi parente, ascolta bene, sia prossimo che lontano, stabilendo che dopo la morte del marito l'intero patrimonio rimanente fosse utilizzato per finalità legate alla tutela degli animali.
1: Sicuramente la signora aveva qualche motivo per agire in questo modo, no? Insomma, se proprio hai escluso tutti i parenti perché probabilmente
2: non
1: erano stati
2: con
1: così
2: i parenti,
1: presenti.
2: Magari non sono stati così presenti, magari ci sono idee di vita e di tante cose differenti.
1: Capita
2: che insomma parenti sono serpenti, capita che non sempre i parenti sono una buona parte della famiglia. Succede
1: quindi
2: a tutti.
1: Quindi dopo la scomparsa della donna che cosa è successo secondo voi? Il curatore testamentario ha ritenuto non valide alcune disposizioni contenute in questo testamento, mentre i tribunali hanno individuato come possibili eredi legittimi alcuni nipoti che erano stati inizialmente esclusi dalla successione su richiesta della signora.
2: Cioè, ma come fai? Dico, ma se lei li ha voluti escludere, tu come ti permetti? Ma vedi post mortem poi che possono fare sempre quello che vogliono, mi viene un fastidio.
1: Ma ciliegina sulla torta. A complicare la situazione è intervenuta anche l'Agenzia del Demanio, che, attenzione, ha contestato questa interpretazione sostenendo che il patrimonio dovesse essere considerato un'eredità vacante e quindi devoluto allo Stato.
2: Cioè, no, qua guarda, è meglio che mi taccio perché potrei dire cose che non devono essere ascoltate. Mi taccio perché è una cosa veramente vergognosa. Addirittura pensare che non venga rispettata una volontà in punto di morte è qualche cosa che mi rabbrividisce.
1: Assolutamente. Insomma, com'è la storia? Che alla fine non abbiamo ancora capito, è tutto lasciato in sospeso. Vi aggiorneremo mano a mano, sperando che... anche perché voi sapete che cosa... ad ogni, come possiamo dire, Bertoni, ogni volta che viene ripresa in mano questa cosa e non va avanti il procedimento,
2: rimane,
1: ci sono,
2: tutto fermo lì.
1: Sì, ma soprattutto ci sono dei soldi che vengono spesi, quindi questi 2 milioni di euro calano,
2: esatto,
1: man mano,
2: esatto.
1: Questa è la cosa che mi spiace un pochettino.
2: Che comunque
1: di più.
2: Io voglio dire, non comprendo i nipoti, ma comprendo che evidentemente il discorso ovviamente monetario è sempre quello più attrattivo. Però se proprio volete una parte di quello che non voleva lasciarvi la vostra parente, almeno abbiate la coscienza di lasciare una parte per quello che lei ha richiesto, almeno un po' di decenza.
1: Rispettare,
2: ecco,
1: un pochettino quelle, ecco, sono state le sue decisioni. Questa è sempre Radio Bau in company, restate con noi per altre notizie così sul mondo degli animali.

0: Buongiorno amici di Radio Bao, eccoci qui insieme per un'altra nuova mattinata con Love Animals, dove parleremo dei nostri amici animali e non soltanto. Io ho un amico, anche lui un po' animale, qui con me, che si chiama Davide Cavalieri. Fai le fusa?
1: Certo, faccio le fusa, sennò poi sono subito a disagio. Ben ritrovati in questa lunga mattinata, questa estatona, l'estatona che condividiamo con Federica Bertoni. Ho dei consigli da darvi per i vari viaggi. Sapete che tutti gli anni vi consigliamo di fare dei viaggi belli, non di fare dei viaggi consumistici, fate dei viaggi animalisti, dove potete andare a visitare delle realtà e magari dare un piccolo aiuto, come in questo caso, dove andiamo ad Amsterdam.
0: Ah, che io amo, tra l'altro. Amsterdam è una città meravigliosa, piena di fiori, la gente sta bene, contenta. Tra l'altro d'estate c'è anche un bel freschino, quindi
1: davvero?
0: Insomma, io guarda, non la svaluterei come meta proprio estiva. Ti avevo proposto anche un weekend, ti
1: mi
0: ricordi?
1: Pare, sì, ecco. Sì.
0: Comunque ci sono due mete super miau, ragazzi. Esatto, appunto proprio per questo. La prima è De Ponce Boot. Ve lo dico un po' così perché non ho la più pallida idea di come si pronunci in olandese. Ed è un famoso rifugio galleggiante che ospita gatti recuperati in cerca di una nuova famiglia. Ma pensa che bello! Il rifugio si sostiene grazie alle donazioni dei visitatori e all'acquisto di piccoli souvenir, ma una cosa insomma semplice, piccole cose che aiutano ovviamente al sostentamento di questa realtà. È giusto che sia così. L'ingresso è rigorosamente consentito solo al pomeriggio e a un numero ristretto di persone, proprio perché così tuteliamo ovviamente anche i nostri amici gatti. E poi ce n'è un altro, me lo dici tu l'altro.
1: Poi ce n'è un altro troppo carino che si chiama Katten Cafe Kopis, che detta così è un nome terrificante.
0: Sì,
1: è un classico bar dove si può andare a bere qualche cosa in compagnia dei gatti, dove sono i veri e propri padroni di casa. Tra sonnellini, percorsi, richieste di coccole, ci si può fermare un attimo e se siete lontani da qualche giorno magari vi rilassate e vi sentite un pochettino a casa, perché si sente quella cosa che fa...
0: Sentite, comunque, se avete altre mete da suggerirci per le vacanze, mi raccomando, segnatevi il nostro WhatsApp e mandateci un messaggino, così ne parliamo nelle prossime nostre puntate, al 345 341 1687.
1: E questa è sempre Radio Bao in Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Rieccoci, Radio Bama in Company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico. Io come migliore amica ho la splendida Federica Bertoni.
1: E io Davide Cavalieri, come siamo fortunati, caspita, vedi?
0: È fantastica, invece c'è gente che non ha migliori amici, probabilmente un po' frustratella.
1: Ma probabilmente non ce li ha per un buon motivo.
0: Deve essere quello che è successo a questo signore che si trovava in vacanza nelle isole Hawaii e ha pensato bene di tirare delle pietre alle foche monache. Finché ne ha presa anche una e c'era lì un passante, un indigeno del luogo, diciamo che gli sono frullati un pochettino le palline.
1: Come lo comprendo.
0: E lo ha preso a ammazzate.
1: Guarda, io quanto avrei voluto essere lì e correre insieme a questo indigeno, correre dietro a questo, che tra l'altro sembra anche essere una sorta di milionario, insomma, mi pare di aver letto una notizia del genere, non lo so, ma non lo pubblicizziamo nemmeno per nome perché non merita.
0: Assolutamente no.
1: Ecco, esatto. E tra l'altro è una foca monaca che è considerata un animale sacro ed è protetto, cioè una tra le specie marine più rare al mondo, e danneggiarle è veramente una cosa allucinante. Ma poi, ma che cosa ti gira per la testa? Io non lo so. Cioè, ma cosa pensavi di fare? Ieri ho visto un'altra scena di questa signora in spiaggia, arrivano questi cavalli selvaggi, sai, quelli liberi, ecco, arrivano questi cavalli, lei con una paletta lunga, fa tutta la simpatica e gli dà una pacca sulla chiappa. Ovviamente
0: il cavallo ha reagito.
1: Certamente, lei è finita chiappe per terra e quindi
0: è andata anche bene,
1: insomma,
0: diciamo.
1: Sì, esatto.
0: In pratica volevamo parlarvi proprio di questo, del turismo consapevole nei confronti degli animali. Piuttosto che andare in posti e trattare male gli animali, fate quella bella cosa che vi suggeriamo ogni anno, recatevi in posti dove potete andare o nei santuari o nei rifugi, fare qualche piccola donazione, portare un sacco di cibo, portare i vostri figli in posti dove imparino a rispettare gli animali.
1: Portare il vostro aiuto, la vostra presenza, perché non importa se non riuscite magari a comprare del cibo, non importa se fate la donazione, è importante donare la vostra presenza, perché i cani rimangono spessissimo ovviamente nei box, perciò avere qualcuno che li porta fuori a passeggio, e credetemi che è benessere per voi stessi, proprio vi fa tanto tanto tanto bene, è per loro un regalo pazzesco, cioè la cosa che amano di più. Quindi serve proprio la vostra presenza e può essere un modo proprio per passare anche in maniera costruttiva dei weekend quest'estate.
0: Assolutamente, tornando al famoso principio che non è obbligatorio prendere un cane, magari non ne avete uno perché non avete la possibilità, sotto vari punti di vista potete andare a trovare quelli che ne hanno bisogno.
1: Esatto, e a proposito di turismo consapevole, vi faccio la solita tiritera, così magari vi rimbalza un po' nelle meningi. Non si va sui carretti trainati dai cavalli, dagli asini, dai muli, da qualsiasi altro animale. Non salite sugli asinelli in Grecia, non andate sui cammelli, sui dromedari quando andate nei paesi centrali. Insomma, mi raccomando, non sfruttiamo gli animali, che non serve. Tra l'altro, chi si arricchisce è soltanto chi li sfrutta ancora di più.
0: E soprattutto ricordatevi la cosa più importante: se vi state dimenticando di questi consigli, restate con noi e ascoltate Radio Bama in Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Hello Venimo, in compagnia di Federica Bertoni, che saluto, ciao Fede.
1: Ciao Davide Cavalieri, spero di trovare bene anche tutti i nostri ascoltatori e oggi vi racconteremo qualche cos'altro sui nostri amici a quattro zampe.
0: E oggi io ti racconto subito una gran bella notizia. Infatti un camion che trasportava centinaia di cani destinati ad un macello in Cina è stato fermato dopo che un uomo gli ha bloccato la strada con la propria auto, la classica cosa che ci si mette di mezzo per bloccare il traffico. Testimoni e attivisti per i diritti degli animali sono arrivati rapidamente sul posto, fornendo ai cani cibo e acqua mentre contattavano le autorità e le organizzazioni di soccorso per tenere fermo il camion e prendere tempo. Perché?
1: Perché dopo ore di trattative il carico del camion è stato affidato ai soccorritori, ma rendetevi conto, dopo ore di trattative. Vi ricordo che in Cina, soprattutto a Yulin, c'è il mercato proprio degli animali che vi ammazzano proprio davanti agli occhi per servirveli freschi freschi macellati. Salutiamo anche il nostro amico Davide Accito che
0: Ciao, Davide. Mi
1: ha fatto proprio la sua missione di vita ed è una persona fondamentale proprio per il discorso che
0: Quanto
1: c'è in
0: vero.
1: Cina nella sensibilizzazione e ne salva tantissimi tra l'altro ogni anno. La situazione là è veramente tragica, tragica.
0: Eppure Davide quando torna lo abbracci, una persona piena di speranza, esattamente quella che descrivevo quando vado nei vari rifugi. Lui è sempre molto speranzoso, sorridente,
1: nonostante quello che vede, perché quello che vede lui in quei posti,
0: io sarei stracciato. Comunque diverse associazioni animaliste, tra cui Human Society International, che saluto, e gruppi locali di protezione animale hanno preso in custodia questi cani. Molti di loro necessitano di cure veterinarie e di un lungo percorso di riabilitazione a causa delle dure condizioni di trasporto e probabilmente delle volte vengono rapiti, tenuti in posti prima di essere trasportati. Questi cani passano l'inferno prima di morire nell'inferno.
1: Posso fare la polemichina?
0: Vai.
1: I cani passano l'inferno nei camion prima di morire per essere macellati e andare nei piatti dei cinesi. E vi ricordo che noi siamo abituati per educazione a mangiare, io no, mucche, maiali, capre, pecore, però loro fanno esattamente lo stesso percorso e subiscono esattamente le stesse violenze e finiscono nel vostro piatto, non nel mio.
0: Quindi facciamo così, quest'estate facciamo il famoso fioretto, cercate di mangiare meno animali possibili. Dai, proviamoci. Questo è sempre Radio Bio in Company, restate con noi per altre belle notizie del mondo degli animali, come questa che vi ho appena dato.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Bilancia. Giove e Venere in Cancro, in combinazione con Saturno e Nettuno in Ariete, renderanno il mese degli animali Bilancia mosso e imprevedibile. Venere in Leone salverà la vostra indiscutibile bellezza. L'importante sarà mantenere la calma a suon di crocchette o giochetti. Il colore del mese sarà l'oro. Premio o chimera? Una scia magica per inseguire il vostro obiettivo preferito, la motivazione, come simbolo di felicità, gioia, solidità, contro gli eccessi del disequilibrio che potrebbero portare l'arroganza e l'impazienza del suo opposto. Scorpione. Con Giove e Venere in Cancro, che porteranno lontani pet Scorpione, il mese di giugno suonerà come una gita e vacanza dei sogni, o fingerà di esserlo. Venere in Leone, Plutone in Acquario, Marte e Mercurio in Toro aggiungeranno pathos e imprevisti al programma, cosa che non vi spiacerà per dimostrare il vostro ardito coraggio di pionieri. Il colore del mese sarà il rosso dell'energia, della forza e dell'attività nervosa e vitale, spinta all'azione che non deve diventare prevaricazione impulsiva. Sagittario. Urano e Mercurio opposti in Gemelli in giugno movimenteranno le giornate degli animali Sagittario, fomentati da Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Traduzione: voglia di uscire e di vivere fuori dalle mura domestiche, giocando e scoprendo nuovi linguaggi, dosando le energie, senza strafare, risultati potenti ed esaltanti. Il colore del mese sarà il verde, antidepressivo e rilassante, favorevole al cambiamento, all'equilibrio, alla chiarezza. Datevi al contatto con salute e natura. Quale miglior auspicio per inizio della vostra super estate? Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: I love animals. Questa Radio Bau & Company sta per tutti gli animali.
3: E rieccoci, ben ritrovati a Radio Bau & Company. Questa lunga mattinata I Love Animal, naturalmente la mia ospite è Federica Bertoni.
4: Buongiorno a tutti, ciao Davide Cavalieri, come stai?
3: Molto bene, un po' accaldato, pensavo questa notte di dormire sul balcone, francamente, insieme ai miei gatti.
4: Insieme ai tuoi gatti?
3: Sai che i miei gatti dormono nel mio cavedio, non è un balcone in realtà, è un cavedio dove si vede il cielo, dove loro stanno, godono di quel piccolo fresco, ma poi insomma durante il resto della giornata si gestiscono un po' come meglio vogliono, come andrebbero gestiti tutti gli animali domestici che accogliamo nella nostra casa.
4: Guarda, te la lascio passare solo perché tu vuoi dormire in terrazza e allora porti con te i tuoi due amici gatti, ma per il resto altrimenti non te la farai mai passare, perché purtroppo ne vediamo fin troppo spesso.
3: Ahimè.
4: Di cani costretti, gatti costretti nei balconi, nei terrazzi. Tra l'altro abbiamo visto delle immagini anche con un sacco di escrementi, di qualsiasi cosa, che sono veramente agghiaccianti. E però sembra che questa cosa del balcone pulisca un po' la coscienza di qualcuno, no? Beh, così sta un po' fuori e all'aria aperta, hai capito? Cioè si lavano un po' la coscienza così, ma non da tutte le parti, per fortuna.
3: E non è che hanno cambiato qualcosa?
4: In Spagna hanno cambiato qualche cosa.
3: Anche perché in Spagna sul balcone rischi di morire, già tu sei
4: cotto,
3: diciamoci.
4: Cotto. Esatto, in Spagna la normativa sul benessere animale vieta di tenere abitualmente cani e gatti confinati in balconi, terrazze, cortili, tetti, magazzini o altri spazi simili, e la legge punta a evitare condizioni che possano compromettere la salute fisica e psicologica degli animali. E insomma, mi pare anche giusto, il caldo estivo, le temperature insopportabili, l'acqua può finire, l'ombra può non essere sufficiente. Poi, per i gatti, ricordiamolo, i balconi vanno messi in sicurezza, perché i gatti cadono e si fanno male. Non pensate che i gatti rimbalzano e hanno sette vite, perché purtroppo non va sempre così. Insomma, sono situazioni che possono trasformarsi poi in vere emergenze e vi rovinano pure le vacanze. Se non volete pensare a loro, siate egoisti e tutelate.
3: Lei parlava, io sorridevo perché i gatti rimbalzano, mi è venuto da ridere.
4: Anche perché tanti la pensano così, lo sai?
3: Sì, sì, sì, che tanto cadono su quattro zampe, anche se bla bla bla bla, poi alla fine trovano.
4: Io ho avuto un gatto caduto dal quinto piano, sopravvissuto.
3: Miracolo.
4: Miracolo, probabilmente è caduto, sai, sul tetto di un'auto parcheggiata,
3: sì, certo,
4: sotto.
3: Comunque ti è andata molto molto sì. molto bene.
4: Era un gatto di mio padre, non ce l'avevo io, infatti poi ho tolto il saluto a mio padre. Volevo dirti.
3: Ecco qua, stamattina facciamo un po' di analisi, attenzione. Allora, mi raccomando, non è lecito lasciare i cani sul balcone, non è lecito lasciare i gatti, neanche i conigli per esempio col primo sole veramente non riescono a sopravvivere più di qualche minuto. Gli animali e il caldo sono una cosa molto delicata, a meno che non siano loro a volerlo cercare a tutti i costi, rispettate, sono le cose naturali, dategli la possibilità di stare al fresco, date la possibilità ai vostri animali di scegliere dove stare, non obbligateli né in un senso né in un altro. Fate un po' come se steste pensando per voi. Io trovo che questa sia sempre la migliore regola.
4: E noi ascoltiamo la meravigliosa musica di Radio Bio & Company e poi con Davide Cavalieri e Federica Bertoni ritorniamo qui insieme.

0: Questa è sempre Radio Bao in Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao, ma oggi vi voglio parlare invece di un cane speciale. Lo facciamo insieme a Federica Bertoni qui ai Love Animals.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatori di I Love Animals. E oggi si parla di un cane veramente speciale, perché è tornato a casa da solo.
0: È tornato a casa da solo per dare l'allarme, perché la sua umana di riferimento lo ha portato a spasso ad un'ora un pochettino tarda e si è infortunata. E ha fatto questa signora la classica cosa, no? Dice: vado a portare a spasso il cane, non mi porto il cellulare, non mi porto niente. Si è fatta male, mi pare di capire che si è fratturata una gamba, non poteva muoversi, non poteva chiamare nessuno, quindi che cosa ha fatto il cane? È corso fino a casa a dare l'allarme e la famiglia, giustamente, la famiglia svizzera, sottolineo il posto, ha dato l'allarme e, insomma, dalle 22:15 sono riusciti a trovare questa donna alle 3:15. Qua ci sono due messaggi. Il primo, che veramente il cane è stato un cane eroe, e il secondo è: portatevi sempre il cellulare quando andate a portare
1: sì,
0: a spasso il cane.
1: Sì, soprattutto magari, esatto, se andate un po', se vi inoltrate un po' magari in spazi verdi o boschivi, insomma, direi che ci sta. È vero che sono in Svizzera e sono più tranquilli, però insomma... Può succedere sempre qualche
0: cosa.
1: Vedi,
0: sempre lì la cosa. Tanto diciamo: non portatevi il cellulare, perché non dovete, esatto, guardare il cellulare quando siete col cane, perché quel tempo lì è tempo di qualità da dedicare, sì, al vostro cane. Ma allo stesso tempo, se c'è qualche cosa che non funziona, sia per voi che per quanto riguarda il cane, perché poteva essere il cane.
1: Mettetevelo in tasca, insomma, ecco, mettetevelo in tasca. Comunque i cani sono eccezionali. Ieri ho visto un video favoloso di questa signora che ogni notte si sveglia alle 3 di notte con un problema di Alzheimer e lei vuole uscire di casa insistentemente.
0: L'ho visto, fantastico.
1: Il suo pastore tedesco ormai ha questa abitudine, perché ha capito, lui le blocca l'uscita e la trascina prendendola da una manica, sai, del pigiama, e la riporta a letto. Cioè, ma capisci cosa fanno? Incredibile. E non è un cane addestrato, non è un cane semplicemente che ha avuto una sintonia incredibile con la propria padrona. Che bello.
0: È vero, sono molti questi cani. Anni fa ero ragazzino e non avevo capito queste cose. Una mia compagna di classe, e parlo, io facevo la terza media, non mi ricordo come si chiamasse la mia compagna di classe, pazienza, mi raccontava che il loro cane di casa era abituato ad aiutare la nonna, che si muoveva male oramai perché aveva una certa età e aveva diversi problemi alle articolazioni. Quando la nonna si avvicinava per aprire i cassetti, insomma per fare delle operazioni, il cane si avvicinava a lei e lei diceva sempre: diventa di marmo. E lei si appoggia al cane, si inchina per i cassetti, fa tutte le sue robe, ma lei non chiama il cane va in automatico da lei. E io questa cosa all'epoca l'ho trovata bellissima, e forse uno dei motivi per cui oggi ce l'ha.
1: E continuiamo con la splendida musica di Radio Bao & Company con Davide Cavalieri e Federica Bertoni.

0: I Love Animals ogni mattina qui su Radio Bau in company Federica Bertoni
1: e solo grandi emozioni con Davide Cavalieri.
0: Ta-da! Sai Federica che ultimamente sto facendo un po' fatica ad alzare del mattino a venire a lavorare.
1: Ma come mai?
0: Io mi ricordo che mio papà mi diceva che a lui a sua volta dicevano che da vecchio dormi di meno, ti alzi, vai a lavorare. Lui mi diceva: non è vero Davide, più invecchi più staresti a casa a dormire, e devo dargli assolutamente ragione. È per questo che c'è un metodo, una cura infallibile: prendere un cane comunque ti dà un ritmo biologico, diciamo. Ti devi alzare per portarlo a passeggio, devi sempre stare un pochettino attento, dargli un occhio, eccetera eccetera. Certo che per ogni persona ci va il cane giusto. E per esempio per una persona che ha passato i 60, il cane davvero giusto è un cane adulto che comunque ha le sue regole che ti impongono di tenere il cervello sveglio. Vedi come ho fatto fatica ad articolare tutto? Perché ho due gatti e non ho un cane.
1: Hai due gatti e non hai un cane, però ricordiamo che ci sono anche delle razze di gatto che sono praticamente come un cane, tipo i bengale. I bengale hanno bisogno di uscire, li devi portare a passeggio, perché sennò sono cavoli tuoi, poi te lo
0: sono
1: voglio dire,
0: tuoi.
1: Sono cavoli tutti tuoi.
0: Sono gattacci tuoi.
1: Allora, no, davvero, gli animali sono, ti danno quel ritmo di vita che tra virgolette ti obbliga a fare quello che non faresti se tu fossi da solo. E questa cosa per esempio la noto anche su mia mamma o sulle mie zie che hanno magari 70-80 anni, che diventerebbero molto più pigre. Anche avere non il cane ma i gatti in casa, comunque deve uscire a prendere il cibo per il gatto, lo deve portare dal veterinario, si deve preoccupare di trovare la lettiera giusta, va a prendere le sue cosine, l'erba gatta, quindi per lei è un impegno e vedo che le fa veramente un gran bene.
0: Diciamo che dopo una certa età, magari oltre la mia età per fortuna, si diventa un po' letargici e quindi avere un animale di cui occuparsi ci dà un sacco di stimoli. Poi adesso, insomma, diciamo la verità, siamo sempre con il telefonino in mano a guardare un sacco di cavolate. Invece se hai un animale cerchi di capire per esempio come confrontarti con lui, cerchi di capire come stuzzicarlo, cerchi di capire che cosa gli fa bene, che cosa gli fa male.
1: Oppure col telefonino puoi guardare insieme al tuo cane e al tuo gatto i video dei cani e dei gatti che fanno troppo ridere ormai sui social. Io ormai guardo solo quelli. Vengono solo gattini, coniglietti e canetti a me fuori, lo sai.
0: Ah, sì? Sì. Io ho passato credo questa notte dalle 3 alle 4 a cercare tutte le alternative del video dove c'è questo qui che dice al gatto papà e lui gli risponde mamma. Papà, te l'ho ancora girato?
1: Vedi, no, non ancora.
0: Te lo girerò.
1: E diciamo che loro sono comunque una medicina a tutto, dai. Sono proprio una medicina, una cura meravigliosa per tutti sono gli animali, davvero.
0: Comunque vi ho raccontato tutta questa storia semplicemente per mettere in evidenza questo dato che è emerso, ovvero che dopo i 65 anni chi ha un cane è a 40% di rischio di meno di demenza. Questo è un valido motivo per prendere un cane, tenendo sempre conto di quello che vi ho detto già un sacco di volte: non è obbligatorio prendere un cane.

0: E rieccoci su Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao, e oggi parliamo di animali che fanno, non so come fanno, però secondo me se andiamo a Punta Marina ci sono un sacco di abitanti che sono in grado di dirci che verso fanno i pavoni.
1: Una roba così,
0: tanto se sono in amore, però anche te.
1: Ciao Davide Cavalieri, buongiorno a tutti. Allora, però non serve che vai a Punta Marina, lo sai?
0: No, ma no. Ce ne sono un sacco Punta Marina.
1: Ma ce ne sono anche qui alla provincia di Milano. Ti faccio questo regalo, alla periferia ovest c'è una colonia di pavoni che vive libera.
0: Quindi siamo già in metro che stiamo andando a trovarli.
1: Stiamo partendo.
0: Va bene.
1: E pensa che non ne fanno una tragedia come in altri paesi che hai nominato poco fa.
0: Ops.
1: Insomma, ecco. A Quinto Romano questi animali sono considerati parte del quartiere a tutti gli effetti. No, ci dobbiamo andare comunque,
0: bellini,
1: te lo dico.
0: No, assolutamente.
1: Camminano con la loro eleganza sui marciapiedi, planano sui giardini delle case. Mamma mia che immagine che sto avendo.
0: Ma i pavoni sono degli animali super eleganti.
1: Sono stupendi.
0: Sono
1: stupendi.
0: Un po' rumorosi. Vabbè.
1: Comunque nessuno si stupisce più di vederli. Anzi, i cittadini ci camminano proprio a fianco, cioè per loro non è una stranezza. E non è strano, tu pensa a vedere anche anziani con i sacchetti della spesa accanto a code variopinte, cioè bellissima questa cosa. Pensa, ce ne sono circa 17 e di solito amano passare le loro giornate nei giardini della scuola elementare dell'infanzia. Ma pensa anche ai bambini che crescono vedendo questi animali meravigliosi così. Io la trovo una cosa stupenda.
0: È vero?
1: Sì, sì.
0: Ti ho già raccontato di quando da bambino abitavamo fuori Torino, a San Mauro Torinese, dove in via Francavilla, più giù, c'era una villa che ospitava o due o tre pavoni, coperti da un glicine gigantesco, che era dello stesso colore dei pavoni, e quando andavamo a scuola ogni tanto si riuscivano a vedere, perché li tenevano in una parte di giardino, semi all'ombra, non potevano andare in giro. E mia sorella mi raccontava sempre che di notte, quando si alzava, che non riusciva a dormire, questi di notte si sentivano, facevano un po' l'effetto Dario Argento, quella roba di così.
1: Sì, perché hanno questi richiami un po' particolari, molto acuti, ecco,
0: vero,
1: che
0: sì.
1: Effettivamente ti penetrano un po' le orecchie, però la bellezza davvero di vederli lì così. Ci dobbiamo andare, organizziamo una gita a Quinto Romano.
0: A Quinto Romano per vedere i pavoni. La cosa bella è che i pavoni vanno dove ci sono i bimbi e così questi bimbi vedono un animale in più. Ci sono un sacco di bambini milanesi, torinesi e di altre grandi città che probabilmente non hanno mai visto una mucca vera, non hanno mai visto una gallina vera. Nei vostri ritagli di tempo, quest'estate, portate i bambini a visitare le fattorie, portate i bambini a vedere gli animali liberi, una gallina vera. Nei vostri ritagli di tempo, quest'estate, portate i bambini a visitare le fattorie, portate i bambini a vedere gli animali liberi,

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobau, speciale VIP amanti degli animali. Nasce il 4 giugno 1975 a Los Angeles, California, sotto il segno dei gemelli con ascendente Cancro, un'anima dolce ma molto battagliera. Stiamo parlando della bellissima e carismatica attrice Angelina Jolie, da sempre protagonista del jet set, dai chiacchierati amori di gioventù, Val Kilmer, gli ex mariti Billy Bob Thornton, Johnny Lee Miller e Brad Pitt, alle apparizioni in tenera età, 7 anni, recitando al fianco del padre John Voight. La sua capacità espressiva e comunicativa brilla nel segno gemelli con freschezza e versatilità, passando da Ragazze interrotte, 1999, capolavoro drammatico, alla action comedy Mr. e Mrs. Smith nel 2005. Giove e Luna in Ariete congiunta a Marte colorano il temperamento dell'attrice di determinazione, tenacia e forza, perfetta in Tomb Raider, eroina guerriera, icona di femminilità e grinta, così come il suo lato più dark in Maleficent 2014, rilettura in live action del classico Disney della Bella Addormentata nel Bosco. Angelina assume il ruolo più importante della sua vita come madre di tutti i figli, putativi, umani e animali, biologici, adottivi, di altre specie, come suggerisce l'ascendente in Cancro, simbolo materno di cura degli altri unitamente alla Venere in Cancro sull'ascendente, potente mix tra Yin e Yang e bellezza unita a sensibilità. Urano, nella casa della famiglia, denota esperienze familiari non convenzionali e spesso tumultuose, ma di grande apertura mentale ed empatia. Nettuno in casa quinta con la casa 12 e il Sole in casa 11, rivolte alla salvaguardia dei meno fortunati. Da qui le missioni della Jolie nell'impegno per la conservazione della fauna selvatica e del benessere degli animali. Una riserva in Cambogia, gestita da ex cacciatori come guardie forestali, il suo sostegno al santuario Nankuse Wildlife in Namibia, per la protezione di animali feriti e orfani, rinoceronti ed elefanti, adozione di animali randagi da accogliere in famiglia, campagne di sensibilizzazione per la vita delle api e attivismo contro lo sfruttamento di ogni forma e derivazione. L'Astrobau vi dà appuntamento tutti i giorni su Radio Bau.
2: Radio Bau News.
3: Arrivederci Carlo. Ci ha lasciati la mente più lucida dell'ambientalismo milanese lombardo, il punto di riferimento assoluto per una generazione di ecologisti e di amici degli animali, ma anche una persona gentile e pacata. Carlo Monguzzi ci ha mostrato per oltre 30 anni che la politica per l'ambiente e per gli animali non è urlata, ma va vissuta giorno per giorno con idee, progetti e con determinazione, e che deve convincere per vincere, con gentilezza unita a fermezza. Nel lontano 1993 Carlo Monguzzi, come assessore regionale all'ambiente della regione Lombardia, ha promosso la prima legge sulla raccolta differenziata dei rifiuti mai fatta in Italia e il primo piano aria contro lo smog mai realizzato in Italia. È stato uno dei fondatori di Legambiente e anche uno dei fondatori di Mondo Gatto di Milano. Non poteva che essere un amico di Gaia Animale Ambiente, delle sue volontarie e dei suoi volontari e anche di Radio Bau. Quanti cortei contro la caccia, contro la vivisezione, contro l'abbattimento di alberi, ma soprattutto quanto lavoro per una società più rispettosa delle vite, più verde, più bella e più accogliente. Tutto sempre con onestà e con fermezza su alcuni valori. Grazie di tutto, Carlo. Salutaci il tuo fido Bertacchio che ti stava aspettando scodinzolando da qualche mese. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Rieccoci, questa è sempre Radio Bau & Company, ben ritrovati. Dopo decenni di pressioni, il Parlamento europeo ha finalmente vietato la mutilazione dei cani in tutta l'Unione Europea. Tutta l'Unione Europea. Taglio delle orecchie, caudectomia, rimozione delle corde vocali, rimozione degli artigli ovunque. Cani e gatti sono ora legalmente riconosciuti come esseri senzienti e non come merci. Continuo a ripetere questo come un mantra, sperando che anche altre cose che non mi piacciono vadano a posto. L'estetica del cane duro, per intenderci, non è mai stata uno standard di razza. Era una moda, e anche una moda piuttosto crudele. E chi ancora la difende negli Stati Uniti, in alcune parti dell'America Latina e anche nell'Asia, sta esaurendo gli argomenti, finalmente. Nel nostro paese chiunque sottoponga un cane a conchettomia estetica, così come il veterinario che esegue l'operazione, commette un reato di maltrattamento, e le conseguenze penali e amministrative includono reclusione da 3 a 18 mesi, multe salate che possono arrivare anche fino a 30.000 euro e ovviamente la confisca dell'animale. Lo ripeto ancora, cani e gatti sono ora legalmente riconosciuti come esseri senzienti, non come cose. È arrivata l'ora di lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company.
1: Radio Bau News.
0: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, vi porto in Grecia, dove una sentenza storica rompe finalmente il silenzio. La sofferenza non può più essere giustificata dalla parola tradizione. In Grecia la Corte Suprema ha stabilito che nessun animale deve più affrontare il momento finale senza essere prima stordito. È già qualche cosa. È una vittoria per chi non ha voce. Per anni pratiche arcaiche hanno ignorato il terrore ed il dolore profondo negli occhi di queste povere creature. Oggi la legge dice chiaramente che il benessere animale viene prima di ogni rito e di ogni usanza antica. Riconoscere che ogni essere vivente prova paura e stress è un passo di pura civiltà che molti aspettavano da tempo. Non si tratta di colpire una fede o una comunità, ma di proteggere i più vulnerabili nel momento del loro estremo sacrificio, compiuto per noi tramite le nostre mani, aggiungerei. Quando la giustizia sceglie la compassione, la società intera fa un passo avanti verso l'umanità. E anche se non sono esattamente le parole che avrei voluto leggere, e come dice questo comunicato, è un passo verso l'umanità. Spero che si continui a farne tantissime. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Senti. Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Domenica all'alba in Wisconsin decine di attivisti hanno scavalcato le recinzioni di Ridgeland Farms, uno degli allevamenti americani più contestati perché alleva e vende beagle destinati e laboratori di sperimentazione. L'azione, organizzata come una vera e propria open rescue, è iniziata poco dopo le 8 del mattino. Il gruppo di attivisti, guidati dall'avvocato e attivista Wayne Isiung, si è diretto verso i capannoni dove centinaia di cani vivono in gabbia. Non riuscendo ad aprire le porte, alcuni attivisti hanno rotto una finestra per entrare. All'interno file di gabbie e decine di beagle che, presi in braccio e portati fuori dalla loro prigione, hanno finalmente rivisto la luce all'esterno. Hanno usato l'aria per la prima volta. Fra gli attivisti anche Alexandra Paul, la famosa attrice di Baywatch. Questa operazione ha riportato alla nostra memoria il precedente italiano di Green Hill, lontano ormai nel 2012. Le immagini dei cani passati di mano in mano oltre le recinzioni avevano fatto il giro del paese, provocarono manifestazioni ovunque e hanno portato negli anni successivi alla chiusura dell'allevamento e alla liberazione di 2639 beagle che poi sono stati affidati a famiglie e associazioni varie. Il blitz in Wisconsin, con i suoi cani finalmente fuori dalle gabbie e le sirene della polizia in lontananza, riporta alla memoria quella stessa energia di aver salvato un sacco di vite, di aver fatto qualche cosa di bello, di aver regalato il sorriso a questi animali e soprattutto la speranza che prima o poi non si sperimenterà più sugli animali. Io me lo auguro sempre. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Oltre 400.000 firme al Senato contro caccia selvaggia. Siamo stati al Senato della Repubblica, nella sala conferenza del Senato, per contrastare la pessima riforma sulla caccia che sta cercando di varare la maggioranza parlamentare del centrodestra, quindi prevalentemente Lega e Fratelli d'Italia. In Senato abbiamo presentato le oltre 400.000 firme raccolte in soli 2 mesi e mezzo da Legambiente, da WWF, da LIPU e da Fondazione Cappellino con la campagna Niente giustifica la caccia, sostenuta anche da Gaia Animale Ambiente. La nostra richiesta al Parlamento è chiara: fermare il disegno di legge sparatutto, non estendere la caccia a nuove specie, come invece vorrebbe questo disegno di legge della maggioranza, e vietare pratiche crudeli come la cattura degli uccelli selvatici e l'uso dei richiami vivi, che invece viene proposto appunto in questo disegno di legge. Le decisioni sulla fauna devono essere guidate dalla scienza indipendente e dal principio di precauzione, non da lobby poco trasparenti come l'industria delle armi e il mondo venatorio, in difesa degli animali, in difesa dell'ambiente e contro ogni norma che ne metta a rischio la tutela. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. La Florida si sta facendo avanti per proteggere i nostri amici pelosi con l'introduzione della legge di Dexter. Cancellate completamente il serial, perché questa è completamente un'altra cosa. Questa nuova potente legislazione impedisce ai condannati che maltrattano animali di adottare o comprare cani e gatti, richiedendo un controllo contro un nuovo registro pubblico degli abusi. Avevamo già parlato di questo passo, ma qui lo approfondiamo. Cosa cambia nel concreto la legge di Dexter? Responsabilità pubblica. Crea un registro statale accessibile al pubblico di persone condannate per gravi maltrattamenti su animali, cosa che da noi in Italia pare essere completamente sconosciuta. Sicurezza prima di tutto. Rifugi, salvataggi e venditori possono controllare questo database per assicurarsi che un animale non venga collocato da qualcuno che ha precedenti di crudeltà. Ed ancora, chiusura Lufless. Ispirata a strazianti casi reali, questa legge garantisce che gli animali non vengano mai restituiti ai trasgressori a causa della mancanza di informazioni condivise. E anche questa cosa purtroppo qui da noi in Italia capita. Ed ancora, conseguenze severe. A seconda della gravità della condanna, i trasgressori affrontano un divieto pluriennale o addirittura permanente di proprietà di animali domestici. L'obiettivo è semplice: smettere di ripetere gli abusi prima che accada e proteggere gli animali che non riescono a proteggersi. I gruppi per il benessere degli animali elogiano questa salvaguardia attesa da tempo, sperando che crei un forte precedente per il resto del paese, e io aggiungerei, perché no, per il resto di tutto il mondo. Se hai fatto del male a un animale una volta, la Florida si sta assicurando che tu non abbia mai più un'altra possibilità. Che dire, mentre tutto il resto degli Stati Uniti mi pare che le cose non stiano andando esattamente molto bene, la Florida è da portare come esempio. E ripeto, politici italiani, ispiriamoci, cerchiamo di fare qualche cosa anche per l'Italia, dove troppo spesso gli animali sequestrati vengono riconsegnati alle stesse persone perché non si sa dove destinarli. Malissimo. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali. Musica.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau and Company. Attenzione, c'è un cartello nuovo. Leggete: rallentare, attraversamento, gatti. Ed è stata installata una nuova palina segnaletica della colonia felina di via Cesare Pascucci all'Infernetto a Roma Sud, per lanciare un messaggio chiaro a chi guida, un invito agli automobilisti a prestare attenzione, alzare il piede dall'acceleratore per proteggere dal rischio di investimenti i piccoli residenti dell'oasi urbana capitolina, considerati un prezioso patrimonio da conservare. Questa palina è un'azione concreta che unisce tutela animale, sicurezza stradale e decoro urbano, promosso dall'Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali di Roma Capitale, presieduto dall'onorevole Patrizia Prestipino, in collaborazione con le istituzioni cittadini di prossimità e la polizia locale. Un grande grazie ai residenti, in particolare alla signora Sonia, referente della colonia, per l'amore con cui si prendono cura di questi gatti, e ovviamente al municipio di oggi presente con l'assessore Guglielmo Calcerano per il supporto e per la riuscita di questa nuova opera. Un'altra piccola grande azione fatta a tutela dei nostri amici felini. Così ha affermato al momento della posa in opera la Prestipino, invitando anche a segnalare altre necessità in zona in altre parti della metropoli, scrivendo un'email a garante.animali@comune.roma.it. L'iniziativa segue le tante altre azioni virtuose e di civiltà in questa direzione, per segnalare l'attraversamento di altri gatti, delle vite da proteggere, delle colonie feline presenti nella città eterna. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, anche se sempre più spesso finiamo per parlarvi di gatti. Restate con noi per altre belle notizie del mondo degli animali.

augurando ancora una buona estate con Radio Bike Company. Siamo pronti per partire per le vacanze in auto con il nostro cane, o con più cani, o con più animali, a parte noi chiaramente. Ci sono delle regole da seguire. Per il trasporto del nostro animale a quattro zampe è importante rispettare le norme previste dal nuovo codice della strada, articolo 169-170, relativi al trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore. Si riporta il comma di interesse: è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiori a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici anche in numero superiori a uno, purché custoditi in un'apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo, che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Questo vuol dire che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, cane e gatto, ma che l'animale in questione deve comunque essere tenuto in sicurezza in modo da non costituire intralcio per il guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato invece sono obbligatori. Le sanzioni previste sono il pagamento di una somma da 84 euro a 335 e la decurtazione di un punto sulla patente. Sono certo di avervi solamente ricordato alcuni punti che già sapevate e naturalmente non mi resta che augurarvi buon viaggio con la musica di Radio Bao e buona estate.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love for you. For you.

e ben ritrovati su Radio Wine Company. Finalmente arrivata l'estate, già vi vedo che state andando in vacanza con il vostro cane. Il Ministero della Salute promuove e sensibilizza l'ingresso dei cani in spiaggia e al mare, precisando delle raccomandazioni importanti. Valutiamo sempre la possibilità di portare i cani in spiaggia, solo se sussistono condizioni favorevoli come ventilazione e la possibilità di avere dell'ombra, mi raccomando. La spiaggia, quando non è affollata, è il luogo ideale per fare dell'attività motoria con il proprio cane, come lunghe passeggiate, brevi corse, perché presenta ampi spazi e visibilità perfetta anche a distanze lontanissime. Insomma, il cane non si può nascondere. Non presenta cosiddetti nascondigli, punti non visibili improvvisi, e ad esempio gli angoli lungo i marciapiedi, che potrebbero nascondere spiacevoli sorprese. Siete abituati a far fare il bagno al vostro cane al mare? Il bagno al mare, se non forzato nei modi e nei tempi, è assolutamente divertente, piacevole e gratificante per il cane. Oltre che essere, per i soggetti con scarsa mobilità, un modo di incredibile utilità per farli muovere senza troppa difficoltà. Mi devo raccomandare che, anche se portare un cane a fare il bagno al mare nelle ore troppo calde e lasciarlo asciugare sotto l'ombrellone, è tutto fuorché salutare e piacevole per il cane. Quindi ci vediamo in spiaggia? Sono quello che sotto l'ombrellone sta ascoltando Radio Wine Company.

Nella sua vita ha avuto diversi cani: un barboncino da tasca, un beagle, un chihuahua, un alano e altri cani. Anche se Mister era il suo preferito, il legame fra loro era così speciale che ne hanno fatto un libro per bimbi, che si intitola Mister and Lady Day, Billie Holiday and the Dog Who Loved Her. Per lei Mister non era solo un cane, era conforto, compagnia e un pezzo di normalità in una vita come la sua, piena di alti e di bassi. Billie Holiday è su Radio Bauer & Company con Strange Fruits.

to pluck for the rain together.

to drop. Here's a stranger.

Sei un amico di Radio Bau? Non perdere Pets and Friends, il pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau. I want you.

Welcome back, ben ritrovati, sono Radio Bike Company. Se state pensando di intraprendere un viaggio in macchina con il vostro gatto, ho qualche consiglio da darvi. Anche perché insomma, così, non so quanti anni sono che ho dei gatti, pensiamoci un pochettino. Viaggio in auto sicuri, senza stress, in 5 mosse. Pronti? Prima di prendere in considerazione l'idea di un viaggio in auto col micio, è opportuno abituarlo con anticipo all'abitacolo, all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo in casa, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca, mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2, prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3, apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4, accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei ferormoni da spruzzare all'interno del trasportino. Circa un quarto d'ora prima della partenza lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Con l'arrivo dell'estate torna il rischio di colpi di calore per gli animali lasciati chiusi negli abitacoli delle automobili e purtroppo le cronache hanno già riportato i primi casi, proprio uno vicino a casa mia, mannaggia. Anche se quest'anno l'estate sta arrivando un po' a macchia di leopardo nel nostro paese, nonostante il maltempo continui a colpire alcune zone d'Italia a intermittenza, le temperature iniziano ad alzarsi e nelle prossime settimane è previsto l'arrivo del tipico caldo estivo. Come ogni anno, quindi, è necessario tornare a ricordarvi quanto questa cosa sia pericolosa e da non fare assolutamente, nemmeno lasciando i finestrini leggermente aperti, nemmeno quando scendete dalla macchina e state pensando un minuto e sono qui perché può succedere di tutto. Devo ricordarvi che in estate l'abitacolo dell'automobile può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale. In pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino, come vi dicevo, rimane leggermente aperto e la macchina è all'ombra. A tal proposito ci sono state due importanti sentenze della Corte di Cassazione, la sentenza numero 14250/14 e la sentenza 175/2008 ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, che hanno condannato questi comportamenti per la sofferenza inflitta ai cani coinvolti. Questo non ci autorizza a rompere istintivamente il vetro dell'auto se vediamo un cane chiuso in una macchina, ma intervenire chiamando le forze dell'ordine, vigilare l'animale, cercare di introdurre dell'acqua all'interno del veicolo se la sosta si protrae e in extremis rompere il famoso vetro facendo grande attenzione al cane rinchiuso dentro la macchina a non fargli male. E mi auguro naturalmente che questo non capiti mai, non ci capiti, non vi capiti mai, che semplicemente per tutta l'estate restiamo insieme ad ascoltare la più bella musica di Radio Vine.

0: di Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Cancro. Giugno argentato per gli animali cancro, per arginare le prove titaniche di Saturno e Nettuno in Ariete. Giove e Venere nel segno vi renderanno armonici, belli, irresistibili, soprattutto se state cercando una famiglia che vi adotti per la vita, per andare lontano ed esplorare nuovi contesti di amicizie e collaborazioni. Marte e Mercurio in Toro. Il colore del mese sarà l'argento, simbolo della Luna, vostro pianeta guida, sinonimo di purezza, giustizia, onestà, collegato al significato di amicizia, gentilezza e sincerità. Leone. Venere nel segno, accompagnata da Urano e Mercurio dinamici in gemelli, ma anche Saturno e Nettuno infuocati in Ariete, apriranno le porte di giugno agli animali leone, sconfiggendo Mercurio e Marte in Toro, con Plutone in Acquario, pronti a convogliare la vostra velocità e il dinamismo in giochi e nuove avventure. Il colore del mese sarà il lilla, nato dall'unione tra rosso impulsivo e blu quiete, a favorire l'incontro tra queste due tendenze, donando intuito e fantasia, ispirazione, il perfetto messaggio per voi. Vergine. Subbuglio a casa degli animali vergine nel mese di giugno. Urano e Mercurio in gemelli, potenziati da Plutone, cambieranno la disposizione dei vostri effetti personali e giochi in casa e al parco, a volte testando le vostre abilità da investigatori. Mercurio e Marte in Toro non ne sbaglieranno una. Periodo di upgrade educativo che vedrà nel vostro colore del mese il nero, negazione del colore, simbolo di eleganza ma anche autorevolezza per le sue capacità di assorbire tutti i colori dello spettro, così come per voi i nuovi assestamenti. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di Acad. Ciao Davide, benvenuto.
2: Ciao Davide.
1: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
2: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
1: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di Acca ad essere stato in nostra compagnia, e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo del

Ben ritrovati amici Radio Man Company. È considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto. E nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone, resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Band Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la 50esima volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Paitim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainaud. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato verso il Kosovo e i suoi demoni per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico! Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cedrixa Pendefur, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, di istanti irrepetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una 60ina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura!

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

Nel 1981 diventa conosciuta con una sua composizione minimalista che raggiunge inaspettatamente il secondo posto delle classifiche britanniche. Il brano diventa famosissimo anche in Italia tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, grazie a una serie di spot pubblicitari del Ministero della Sanità per la prevenzione dell'AIDS. Lo spot apre a Laurie Anderson le porte della discografia con O Superman, adesso qui su Radio Bau & Comp.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Quale sarà il segno zodiacale più fortunato di giugno? Ma naturalmente voi, gemelli. Animali gemelli, in giugno uguale brio e allegria, ovviamente per il vostro compleanno. Con Urano e Mercurio nel segno, a risvegliare sensi e intelletto, l'affetto aprirà le porte del cuore grazie a Venere, innamorata in Leone, pronti a batticuori, per gite e sperimentazioni di condivisione sociale ed educazione in team. Il colore del mese sarà il giallo, il sole, l'estate, la felicità, il cambiamento, sinonimo di ottimismo e giovinezza, luminoso ed evocativo, per un carattere aperto, rilassato e potente. Buon compleanno, vivaci pet gemelli, eterna fanciullezza. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: News Game Pets, ogni giorno su Radio Bau & Company andiamo a esplorare i profili social più pet friendly per commentare con voi i post che ci sono piaciuti.

E rieccoci, ben ritrovati, welcome back, Music and Pets su Radio Wow Company, il momento in cui di solito, mentre ascoltiamo la musica di Radio Wow, stiamo a guardare i gattini sui social. E quindi parliamo dei nomi che la gente è solita dare ai propri gatti, che cambiano a seconda delle mode, cambiano a seconda dei momenti storici o di dove ci troviamo. In Oriente, ad esempio, sono soliti dare dei nomi completamente diversi da noi qui in Europa. Ed è stata stilata una lista di 10 nomi. Vado! Al decimo posto c'è Li Mei, che in cinese vuol dire bella rosa. Direi che è un nome prettamente orientale. Al nono posto c'è Dara, che in coreano vuol dire stella. E questo mi ricorda il cane di Modern Family. Vi ricordate quando Sofia Vergara apriva la porta e iniziava a urlare Stella? Quello lì. Otto è Rani, che in hindi vuol dire regina. Da noi in Italia è molto più diffuso usare princess, principessa o queen come vegetativo quando si scherza con i propri animali, ma come nome regina è poco diffuso, forse una volta più come nome proprio di persona. Al settimo posto c'è Mei, che in giapponese vuol dire bellissimo, ma questo va sempre tantissimo, bellissimo, tantissimo. Al sesto posto c'è Yun, in cinese vuol dire nuvoletta, che io questo trovo che sia decisamente un bel nome per un micio, Yun. Magari per un persiano bianco. Al quinto posto c'è Hu, H-U, che in cinese vuol dire tigre. Sì, vabbè, tigre, uff, che fantasia. Al quarto posto c'è Bao, che in cinese vuol dire tesoro. Mio tesoro. Arriviamo sul podio, dove al terzo posto c'è Gauri, che in hindi vuol dire bianco, che in rumeno può voler dire marito, mentre in italiano corretto Gauri è il dispositivo per la punzonatura di fori nel tessuto e occhielli a rivettatura. Al secondo posto Kali, che in hindi vuol dire nero, dopo bianco giustamente abbiamo il nero, e al primo posto c'è Kanda, che in thailandese vuol dire semplicemente amato. C'è da dire che alcuni più che dei nomi sembrano degli aggettivi, no? Evidentemente a seconda di dove si vive cambiano gli usi, come stavamo dicendo prima. L'importante è che l'amore sia al massimo. E dato che al primo posto c'è Kanda, che vuol dire amore, direi che siamo assolutamente a posto. E mentre sta per arrivare alla più bella musica di Radio Wow Company, vi ricordo di coccolare il vostro amato.

Music and Pets su Radio Bani Company. Il governo del Canada ha approvato una legge storica per proteggere i mammiferi marini. Il provvedimento vieta ufficialmente la detenzione di delfini e balene per scopi di intrattenimento, e con questa decisione finalmente si dice fine a decenni di spettacoli nei parchi acquatici di questo paese. La normativa proibisce la cattura e la riproduzione forzata di questi animali. In natura i delfini, pensate, percorrono 64 km ogni giorno. Le vasche di cemento causano stress e riducono la vita di questi magnifici esemplari. La nuova legge permetterà eccezioni solamente per gli esemplari salvati, ovvero i famosi rescue. Questa scelta etica spinge altre nazioni a rivedere l'uso di animali negli zoo marini. Il benessere animale diventa finalmente una priorità politica globale, nonostante l'opinione di Donald Trump. Il futuro degli oceani risiede nella libertà delle specie marine. Il Canada traccia una rotta chiara verso il rispetto totale della natura selvaggia. Come dico spesso, speriamo che tutto questo sia contagioso, che arrivi in Italia, che si espanda in tutto il mondo. Più animali liberi e meno coercizione. Questa è sempre Radio Bani Company. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Music and Pets qui su Radio Bani.

Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Music and Pets su Radio Boy and Company. Andiamo a visitare i profili più pet lovers dei social e oggi vi porto su Moto Mowgli, un profilo di coppia molto singolare, quello di Martin e Mowgli. Tutto inizia nel 2017 durante un viaggio in Marocco. Martin trova una gattina randagia di appena poche settimane, magra, disidratata, con poche possibilità di cavarsela da solo, siamo sinceri, e decide di aiutarla senza immaginare che questo gesto avrebbe cambiato la sua vita e i suoi viaggi. La gattina viene battezzata Mowgli e invece di separarsi da lei, Martin prova a portarla con lui sopra la sua moto. All'inizio per brevi tragitti dentro una borsa da serbatoio, e con il tempo Mowgli si abitua al rumore del motore e ai movimenti del viaggio e diventa una vera e propria gatta motociclista. Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Insieme hanno attraversato diversi paesi e percorso migliaia di chilometri tra paesaggi spettacolari, città sconosciute e lunghe strade polverose. Mowgli viaggia spesso nella borsa davanti alla moto e durante le soste, giustamente, le piace esplorare l'ambiente o appoggiarsi tranquillo sulle spalle di Martin. Quella di Martin e Mowgli non è solo una storia di viaggio, ma anche di fiducia e di amicizia tra specie diverse, interspecie. Una prova che a volte le avventure più incredibili nascono da un incontro casuale, magari lungo una strada polverosa, con una piccola gatta che decide di non scendere più dalla moto. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Boy and Company. Mi è piaciuto condividere con voi oggi questa storia e adesso vi lascio con la più bella musica, Music and Pets.

Welcome back, Music and Pets, su Radio Band Company. Mike Tyson ha raccontato più volte che da bimbo era molto legato ai suoi piccioni, che allevava come hobby nei quartieri difficili di Brooklyn. Un giorno un suo amichetto, un bullo, uccide uno dei suoi piccioni davanti a lui. E in quel momento Tyson era un bambino timido e vittima di bullismo, reagì per la prima volta con violenza colpendo quel ragazzo. Quel gesto fu la sua prima rissa e gli fece scoprire il suo talento per la box. Non va benissimo, non fatelo a casa, mi raccomando. Da lì in poi il destino lo portò a diventare uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. La storia sembra uscita da un film, ma è proprio così che la leggenda di Iron Mike è iniziata, con un piccione.

Musica in pezzi, sono Divine Company, sono Davide Cavalieri, welcome back. Negli ultimi anni sono diverse le specie animali che sono diventate una prova concreta che la conservazione delle stesse funziona quando scienza, istituzioni e scelte politiche vanno nella stessa direzione. E io sto muovendo le mani come un vigile urbano, vabbè. Il panda gigante, per anni simbolo globale del rischio di estinzione, ha visto migliorare il proprio stato grazie alla protezione delle foreste di bambù e alla creazione di riserve a loro dedicate. Nel 2016 è stato riclassificato come vulnerabile, un evento raro in un'epoca segnata da continue perdite di biodiversità. Negli anni 80 del condor della California restavano appena 27 esemplari. Una decisione estrema, anche un po' particolare, è stata quella di catturarli tutti per salvarli. È così che è stato permesso l'avvio di programmi di riproduzione e reintroduzione che oggi rendono questa specie uno dei casi di recupero più studiati al mondo. Ed ancora parliamo del furetto dei piedi neri. Dato per estinto in natura, è stato riscoperto nel 1981. Da poche decine di individui è nato un complesso programma di allevamento che ne ha garantito la sopravvivenza. Ed in ultimo vi parlo ancora della lontra marina. Quasi completamente annientata dalla caccia per la pelliccia, ha recuperato grazie a tutele legali e alla protezione delle coste, tornando a svolgere un ruolo chiave negli ecosistemi marini. Devo ovviamente sottolineare come ci debba essere un vero intento di ripopolazione animale, impegno e cambiamento anche di diverse leggi, oltre alle nostre malsane abitudini.

Musica in Pets, ogni giorno su Radio Mayan Company, le notizie più curiose dai social, accompagnati dalla più bella musica di Radio Mayan Company. A proposito, eccola che arriva.

Welcome back su Radio Bam & Company, musica in pezzi, il momento allegro che ci porta in giro per i social e ci racconta delle notizie più allegre e più simpatiche di tutto il mondo. E vi porto in una piccola città costiera della Grecia, dove un cuoco locale ha iniziato a trasformare gli avanzi del suo ristorante in qualche cosa di importante. Dice che cosa stava facendo, il polpettone per il giorno dopo, forse. Invece di buttare il cibo inutilizzato a fine della giornata, cosa che di legge, cosa che di norma dovrebbe essere stata fatta, ha cominciato a cucinare grandi pentole di pasti semplici e nutrienti, specificatamente per i cani randagi che vagano per le strade vicino. Eh sì, questa è la maniera più utile per non sprecare gli avanzi, perché gli avanzi vanno buttati e non si possono riutilizzare il giorno dopo, ma possiamo farne un impiego concreto. Ed è così che ogni sera, mentre il sole tramonta sulle case di pietra bianche e sulle strette vie del villaggio, i cani si radunano fuori dal suo locale mentre lui prepara il loro pasto. Questa tradizione sarebbe iniziata intorno al 2023, quando lo chef notò che moltissimi randagi giravano in giro per la sua zona in cerca di avanzi, ed invece di ignorare il problema ha pensato bene di aiutare nel modo che conosceva meglio, che sapeva fare meglio: cucinando. Questa storia sembra un film bellissimo. Usando ingredienti sicuri, quelli della sua cucina, più sicuri di quelli, e ancora oggi prepara tutti i giorni il cibo per i cani, trasformando quello che sarebbe stato uno spreco, come vi dicevo prima, in una fonte di nutrimento e offrendo agli animali un momento di cura nel mezzo delle loro vite già così difficili in quanto randagi. Ed eccomi che, se anche Music and Pets è il momento più allegro della giornata di Radio Bao, a me mi si è stretto un attimino il cuore. Pensare che cosa vuol dire nutrire i randagi è un gesto di grandissimo amore nei confronti di chi veramente non ha nulla. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao & Company. Vi lascio con la più bella musica di Music and Pets, da ascoltare a tutto volume e a cuore aperto.

Music and Pets su Radio Wow e Company. Alcuni animali pare che siano così intelligenti da superare gli esseri umani in diversi ambiti. Dobbiamo ammetterlo, sì, è vero. Gli scimpanzé, che condividono il 99% del DNA con noi, hanno una memoria a breve termine spesso migliore di quella degli adulti e sanno creare strumenti e strategie complesse. Pensate che i delfini hanno cervelli molto sviluppati, addirittura 4 o 5 volte più di quello che si possa pensare, riconoscono se stessi allo specchio e possono dormire con metà cervello sveglio. Ecco, sarebbe da imparare anche per noi. Parliamo dei corvi, che sono in grado di risolvere puzzle complessi, costruiscono strumenti, ma la cosa che ha sorpreso tutti è che sono in grado di ricordare i volti umani per anni, arrivando persino poi a vendicarsi. Il polpo possiede addirittura 9 cervelli, attenzione, uno centrale più uno per ogni tentacolo, e riesce ad aprire barattoli, a fuggire da acquari chiusi e modifica il proprio DNA in tempo reale. Gli elefanti, oltre ad avere un cervello più grande tra tutti gli animali della Terra, ha una memoria straordinaria, oltre a una sensibilità incredibile, al punto che mostrano veri rituali di lutto per i loro morti. E che dire ancora? I maiali sono intelligenti quanto un bambino di 3 anni, possono imparare a giocare ai videogiochi e provano emozioni complesse. Lo ricordo spesso, lo so, la grande Margherita Hack in un'intervista ci ricordò che ogni animale ha l'intelligenza che gli occorre, e a giudicare da quanto vi ho appena raccontato, noi esseri umani no, non siamo più intelligenti degli altri. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bava & Company, restate con noi per altre divertenti notizie.

Welcome back, ben ritrovati. Music and Pets, notizie dai social. Il record mondiale per il gatto vivente più anziano appartiene a Flossie ed è una micia che vive nel Regno Unito. Nata nel 1995, significa che oggi ha ben 31 anni. Ma la cosa importante è che quest'età equivale a più di 160 anni umani. Il Guinness dei primati l'ha riconosciuta ufficialmente come il gatto vivente più anziano dopo che la sua età è stata verificata da veterinari oltre che dai registri. Flossie ha vissuto con diversi proprietari e ha trascorso del tempo in rifugi prima di trovare una casa definitiva. Insomma, non ha neanche avuto una vita semplice. Col tempo ha perso gran parte dell'udito e della vista, ma rimane calma, socievole e affettuosa. Risponde bene al tatto, alle vibrazioni vocali e alle routine familiari. La sua lunga vita dimostra come con una corretta alimentazione, regolari cure veterinarie e un ambiente privo di stress contribuiscono a prolungare la durata della vita di un gatto. Flossie è un esempio vivente di quanto a lungo i gatti domestici possano vivere sotto cure e protezioni costanti. Fra tutte queste cose però manca l'amore, e l'amore, amore, i nostri gatti vogliono amore, almeno in proporzione 100 volte quello che loro danno a noi. Questa è Music and Pets con la più bella musica di Radio Band Company.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Music and Pets su Radio Vine Company, welcome back. Il momento social, il momento anche un po' leggerotto. Sicuramente avete già saputo che per il suo 88esimo compleanno Morgan Freeman ha deciso di fare lui un grandissimo regalo a tutto il mondo. Sì, ha donato 11 milioni di dollari per creare un santuario per cani randagi abbandonati. Mannaggia, sono veramente tantissimi soldi. Veramente con 11 milioni di dollari io penso che si possano fare più santuari per cani abbandonati, dei veri e propri luoghi di cura, di speranza, e dare soprattutto una seconda possibilità a questi animali. In un'epoca in cui troppi animali vengono dimenticati, Morgan Freeman ha scelto la compassione e ci ha ricordato che la gentilezza è ancora la voce più forte di tutti. Dobbiamo dire un grande grazie a Morgan Freeman per averci dimostrato che i veri eroi non si limitano a recitare, ma in fondo lo sono, e soprattutto lo sono di cuore. Music and Pets, Radio Vine Company, restate con noi.

Welcome back, ben ritrovati, Music and Pets su Radio Bio & Company. Io sono Davide Cavalieri e vi porto in Brasile, dove una tartaruga domestica è stata ritrovata viva sotto il pavimento di una casa dopo anni di assenza. La bestiola mancava dal 2013 a Porto Alegre. La tartaruga di nome Manuela è stata scoperta sotto il pavimento dopo i lavori di ristrutturazione, mentre la famiglia pensava addirittura che fosse scappata. Le tartarughe terrestri hanno un metabolismo molto lento, possono ridurre drasticamente il consumo energetico e adattarsi a condizioni difficili e resistere a lunghi periodi con poco cibo. Non è magia, non è biologia, ma è adattamento evolutivo e resilienza. Questa parola che sentiamo spesso nominare negli ultimi anni, resilienza. Ci sono momenti in cui uno si sente bloccato esattamente come questa tartaruga sotto il pavimento, diventa invisibile, dimenticato, senza via d'uscita. Eppure il tuo organismo, il mio organismo, la tua mente, la mia mente, il tuo sistema nervoso lavorano in silenzio per mantenerti vivo, per adattarti e per resistere. La resilienza non è rumore, ma è sopravvivenza silenziosa, per poi tornare a vivere, tornare a sorridere. Chissà che la storia della tartaruga Manuela non insegni a tornare a sorridere dopo dei brutti periodi tristi. E anche questa è Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Music and Pets, ogni giorno su Radio Bay & Company andiamo a esplorare i profili social dei VIP più pet friendly per scoprire con voi novità e gossip.

Welcome back, Music and Pets su Radio Bau & Company, e vi porto a Overland Park in Kansas, USA, dove un micio poco entusiasta della sua visita annuale dal veterinario ha pensato bene di escogitare un piano di fuga degno di un film. Il nascondiglio che ha scelto? Non lo immaginereste mai. Una poltrona reclinabile. Un'idea che sulla carta avrebbe anche potuto sembrare geniale, ma che si è trasformata rapidamente in un'avventura abbastanza tragica anche. Nel tentativo di sottrarsi alla tenuta a visita, il micio si è infilato nel meccanismo interno della poltrona, finendo però incastrato tra le sbarre. Risultato? Niente veterinario, ma una chiamata d'emergenza ai vigili del fuoco. Pensate come era andato a infilarsi bene. E quindi i soccorritori sono arrivati sul posto e si sono trovati davanti a una scena piuttosto insolita. Un micio bloccato dentro una poltrona. E per liberarlo hanno dovuto usare una sega e tagliare la parte della struttura, oltretutto lavorando con la massima precisione per non spaventare il piccolo fuggitivo, che immagino che a quel punto, alla vista dei soccorritori e dei vari strumenti, sarà stato terrorizzato. Dopo qualche momento di tensione, il lieto fine. Il gatto è stato liberato senza ferite, probabilmente un po' contrariato, ma decisamente sano e salvo. Ed il piano di fuga dal veterinario? Fallito su tutta la linea, perché nonostante l'impegno e la creatività del nostro piccolo cagliostro a quattro zampe, il micio è stato comunque portato dal veterinario subito dopo, come hanno confermato le autorità locali. Mi piace raccontarvi delle storie che ci portano un pochettino a sorriso, perché troppo spesso su Radio Bau gli argomenti sono un po' pesanti, ma sono importanti anche quelli. Morale di questa storia? Puoi nasconderti dove vuoi, puoi inventarti il piano più elaborato, ma dal veterinario prima o poi ci devi andare, anche a costo di chiamare l'intervento dei pompieri. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets. Restate con noi.

E ben ritrovati, sono di Mind Company, Fiocco Rosa, città della domenica, il primo family park dell'Umbria, immerso in oltre 45 ettari di verde, dove è nata Dakota, una piccola bisontina di soli 20 kg per la gioia di mamma Goccia di Rugiada e suo papà Rombo di Tuono. Così gli esemplari di bisonte americano all'interno del parco perugino salgono a 4, tre femmine e un maschio, pronti a farsi ammirare dai visitatori tra natura, cuccioli e divertimento. Devo ricordarvi che all'interno di questo parco non è consentito l'accesso ad animali esterni. Infatti all'interno del parco vivono animali autoctoni in libertà. La presenza di cani o altri animali domestici potrebbe spaventarli e creare situazioni pericolose sia per loro che per i nostri amici a quattro zampe. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo www.cittadelladomenica.it per le regole da seguire all'interno del parco e per gli orari di apertura.

Welcome back, Music and Pet, sono Davide Cavalieri. Notizie dai social, cose che conoscevi del tuo gatto o dei gatti in generale, ve l'elenco. Mi ha incuriosito questa notizietta. Vado. I gatti hanno una terza palpebra chiamata membrana nittante che serve a proteggere e mantenere umidi gli occhi. Non lo sapevo. Le fusa di un gatto vibrano ad una frequenza che può favorire la guarigione di ossa e tessuti. Questa la sapevo. I gatti hanno un organo speciale chiamato organo di Jacobson che li aiuta ad assaggiare gli odori. Non la sapevo. I gatti possono saltare fino a 6 volte la lunghezza del loro corpo in un solo salto. Questa la sapevo. Ed ancora, i gatti miagolano quasi esclusivamente per comunicare con gli esseri umani. Questa la sapevo. Pare che alcuni gatti siano soliti portare regali ai loro umani. Lo fanno perché pensano che siamo dei pessimi cacciatori e lo fanno per darci sostentamento. Ecco, questa l'avevo letta ma non ci credevo, forse evidentemente è proprio così, pensano che non siamo dei bravi cacciatori. Le vibrisse, ovvero i baffi del gatto, sono larghi quanto il suo corpo e lo aiutano a capire se può passare attraverso spazi stretti e anfratti. Questa è una delle prime cose che ho imparato sul gatto, me l'ha insegnato la mia mamma. I gatti non si strusciano su di noi esclusivamente per affetto, stanno dichiarando ufficialmente che siamo di loro proprietà. Questa la sapevo, così come so che io francamente sono decisamente gattaro. E se hai un gatto anche tu, non occorre che io ti dica quanto amore vi scambiate ogni singolo giorno. Questa è Music and Pet, vi lascio con la più bella musica di Radio Bava in Company, restate in nostra compagnia.

Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

E questa è sempre Music and Pets su Radio Bio in Company con tutte le più belle notizie dal mondo dei social. E vi porto delle buone notizie da Santorini, l'isola greca del Mar Egeo, dove il trasporto turistico con asini e muli è finito sotto osservazione e il Ministero greco dell'Agricoltura ha fissato regole più rigide sull'isola. Limiti di peso per chi sale in sella e obblighi minimi di cura almeno per gli animali impiegati. La soglia indicata è 100 kg per passeggero e comunque un carico non superiore a un quinto del peso dell'animale. La stessa circolare chiede microchip, controlli veterinari, pause, riposo, acqua e ombra per ridurre stress e lesioni durante il lavoro. Proprio il minimo, se proprio dovessimo dirlo. Per il turismo è un cambio di tono. Corse con asini e muli dovrebbero seguire limiti di peso, pause e cure, riducendo sovraccarico e stress nelle salite. Resta la prova dei controlli. I limiti contano solo se vengono rispettati sul campo, specie d'estate, quando il turismo cresce e gli animali lavorano di più. Pensando all'overtourism, non oso immaginare cosa succeda sull'isola di Santorini. Insomma, l'impegno sulla carta c'è, vedremo cosa succederà in futuro, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau & Company.

Welcome back, Music and Pets, Radio Bay & Company, e vi porto nel paese dell'improbabile, ovvero in Giappone, dove esiste uno spray al profumo di testa di gatto. Ho detto gatto. I gattofili nipponici sostengono che sia l'odore del sole o del pane appena sfornato. Insomma, i dipendenti di un'azienda cosmetica hanno passato ben 4 mesi ad annusare i gatti per combinare e creare la giusta fragranza al sapore di testa di micio, per poi imbottigliarla e darne beneficio agli utenti che l'avrebbero comprata. E voi comprereste mai un profumo all'odor di testa di micio? Ma diteci la vostra con un messaggio su WhatsApp al 345 34 11 687. E questo è sempre Radio Bay & Company, restate con noi.

Ben ritrovati, sono The Buying Company. Oggi parliamo di Ricky Gervais, che ha appena donato 2,5 milioni di sterline che ha guadagnato nel suo ultimo tour a 22 associazioni con il maggior, come possiamo dire, con le maggior mission possibili. La donazione è arrivata dalla vendita di biglietti del suo tour mondiale Mortality, che ha tenuto dal 2024 al 2025. Il malloppo, diciamo così, è stato diviso tra organizzazioni di beneficenza che aiutano cani, gatti, orsi, rinoceronti, asini e molto altro ancora. Fra le organizzazioni c'è No Z, All Dogs Matter, New York Second Change Rescue e International Animal Rescue. In concomitanza con la sua precedente donazione del tour Armageddon di quasi 2 milioni di sterline, Gervais è arrivato a donare più di 5 milioni di sterline agli animali con le sue incredibili donazioni. Va proprio sottolineato che è uno dei più consistenti sostenitori degli animali del pianeta e lo fa senza darsi un grande affare, senza fare una grande pubblicità. Ne parliamo solo noi così, detto fra noi e noi. Infatti lui dichiara: sto solo cambiando silenziosamente tante vite. Questa è sempre Radio Buying Company. Restate con noi per altre belle

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Capricorno. Giugno elettrizzante per gli animali Capricorno, con Giove e Venere in Cancro a testare la pazienza nelle comunicazioni e nelle relazioni, e Saturno più Nettuno carichi in Ariete a mettere sottosopra l'ambiente domestico. Per voi, diligenti, referenti dell'ordine, la missione sarà tenere saldo il timone. Con l'aiuto di Marte e Mercurio, amici dal Toro, sarete come il colore bianco, sinonimo di pace, purezza, guarigione. Nuovo inizio, tutto da scrivere, progetti da avviare in educazione e addestramento insieme a mamma e papà umani. Acquario. Giugno vorticoso per gli animali acquario, con Venere contro il leone e Plutone nel segno, Mercurio e Marte taurini, tutti pianeti ad accendere la vostra energia esplorativa. Via libera, fuori dai soliti ambienti, con dovute cautele. Urano e Mercurio in Gemelli vi forniranno le soluzioni giuste per le piste olfattive da intercettare. Il colore del mese per voi sarà come un mandala, variopinto e misto, da giocare e individuare nei toni in compagnia dei vostri amati amici umani. Un po' buddhisti e hindu, sarete pronti ad allinearvi con l'equilibrio delle forme geometriche che rappresentano l'universo.

0: Pesci. Giugno terzo per gli animali pesci, con Venere Giove nella casa della creatività, del piacere, in Cancro, a salvarvi dalle responsabilità di complicati compiti educativi e di addestramento. Ostacoli e circuiti potranno aspettare almeno il tempo di una scorazzata tra erba e acque da schizzare. Il colore del mese sarà per voi il blu, freddo in apparenza, di grande bilanciamento, ad amplificare le vostre doti di innata spiritualità e sensibilità verso gli esseri viventi, emozioni e sentimenti. Il blu è anche il colore delle relazioni, della fedeltà, dei legami profondi. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Radio Bau News.
2: 44 sigle rappresentative non solo del mondo ambientalista e animalista italiano, ma anche di quello scientifico e di quello legato alle attività sostenibili in natura. Tra queste Gaia Animali Ambiente, WWF, LAC e Fondazione Cappellino, hanno chiesto ai ministri dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e quello dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida di essere ricevute per essere direttamente informate sulle intenzioni del governo in materia di modifiche alla legge per la tutela della fauna e la regolamentazione della caccia. Come noto, infatti, è in campo un disegno di legge scritto dal ministro Lollobrigida che vuole modificare la legge sulla caccia e che andrebbe a ridurre mostruosamente le tutele a favore della fauna selvatica, delle aree protette e delle zone fruibili per attività a basso impatto ambientale come l'ecoturismo e l'agricoltura di qualità. La bozza di questo provvedimento, di questo disegno di legge, è stata realizzata e condivisa finora solamente con il mondo venatorio, che rappresenta solo un interesse parziale e subordinato rispetto agli interessi diffusi riconosciuti come valori fondamentali dall'articolo 9 della Costituzione, di cui le sigle ambientaliste e animaliste sono portatrici. Questa tendenza a interloquire solo con una delle parti in causa, cioè il mondo della caccia, ha determinato nel corso dell'attuale legislatura l'approvazione di modifiche che hanno già portato a ripercussioni negative per tutti, oltre all'apertura di procedure di infrazione europea, cioè tutti noi cittadini italiani veniamo multati dall'Europa perché questo governo ha approvato normative in contrasto con le normative europee, per esempio in tema di piombo e caccia in periodi di divieto, in tema di assenza di misure efficaci di contrasto al bracconaggio o in tema di caccia a specie in declino e in periodi di divieto. Ecco perché abbiamo chiesto un chiarimento e chiesto di essere ricevuti dai due ministri. Per Radio Bau, Edgar Maier, presidente di Gaia Animali e Ambiente e consigliere di Fondazione Cappellino.

Ben ritrovati su Radio Band Company e vi porto a Siena. Deiezioni canine sulle strade, aree pubbliche, marciapiedi spesse e volentieri non raccolte o pulite. Insomma, non si placano le lamentele a Siena per molteplici episodi di maleducazione da parte dei padroni di cani, conduttori o dog sitter. Ed ecco che il comandante della Polizia Municipale di Siena, con un'ordinanza urgente appena pubblicata, ha voluto ricordare a tutta la popolazione le regole relative alla conduzione dei cani e all'obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi pubblici, a tutela della salute, dell'igiene, del decoro cittadino e della tutela del patrimonio UNESCO. Già nel 2023 il sindaco Nicoletta Fabio aveva messo il punto con una precedente ordinanza, con regole più stringenti e prescrizioni relative ai comportamenti e all'obbligo di rimozione delle deiezioni canine. Nonostante ciò, gli episodi di maleducazione o superficialità pare non fermarsi, come conferma lo stesso Rossi nell'ordinanza di questi giorni, dove si segnala lamentele circa i disagi derivanti dalle deiezioni, anche liquide, di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici della città. Siena è una città d'arte magnifica, visitatela rispettandola. Non fate prendere in antipatia i vostri cani per colpa vostra. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company. Restate con noi.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. La LAC, Lega Anticaccia, esprime forte perplessità sulla prosecuzione del piano di cattura e traslocazione delle marmotte del comune di Livigno ed altre aree della Valtellina. Stiamo parlando circa di un centinaio di individui solo nel 2025, con operazioni in corso anche in questi giorni. Grazie alle norme sull'accesso civico generalizzato si è riusciti ad acquisire dalla provincia di Sondrio i dati dell'attuazione del piano dal 2021 a oggi e i progetti fino al 2027. Il quadro che emerge mostra profonde criticità e metodologie scientifiche. Mancanza di criteri scientifici. I rilasci, iniziati nel 2004, sono partiti senza uno studio approfondito dell'habitat idoneo o delle cause che avevano precedentemente ridotto le popolazioni locali. Nessun monitoraggio serio. Non ci sono dati trasparenti sul successo delle operazioni passate, né sul tasso di sopravvivenza e riproduzione delle marmotte trasferite. Assenza di controlli chiave. Anche per il piano 2025-2027 mancano censimenti accurati, accertamenti sanitari e igienici preventivi. Qual è il vero motivo del piano, quindi, ci stiamo chiedendo? Le motivazioni ufficiali danno ai pascoli e alle piste di sci appaiono francamente esagerate. Il sospetto è che si vogliano solo accontentare le lamentele di alcuni allevatori a livello comunale, mettendo in secondo piano, tanto per cambiare, il benessere degli animali. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non un fastidio da spostare a proprio piacimento. Come di consueto vi ricordo www.abolizionecaccia.it per approfondire questa e altre notizie. Io sono Davide Cavalieri e ora lasciamo parlare la musica di Radio Bau & Company.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati su Radio Bau & Company. Oggi vi porto a Torino, per la precisione all'ospedale Martini, dove da qualche giorno è comparso un nuovo genere di taxista. Un cane taxista che accompagnerà i bimbi nel tratto più difficile del percorso chirurgico, il corridoio verso la sala operatoria, con luci fredde, l'attesa, le mani strette ai genitori. Insomma, questo cane non sarà una mascotte, ma come parte di un progetto costruito per offrire supporto emotivo ai piccoli pazienti. Attraverso gli interventi assistiti con animali, i bambini possono affrontare il tragitto verso la sala operatoria al fianco di un cane addestrato, trasformando uno dei momenti più delicati dell'esperienza ospedaliera in qualcosa di, insomma, un po' più umano, rassicurante e un po' più tranquillo. Secondo quanto riportato dalle testate che hanno raccontato il progetto, l'iniziativa nasce per aiutare a ridurre l'ansia, paura e stress nei minuti che precedono l'intervento, minuti che sembrano ore. Un bambino che stringe un cane prima di entrare in sala operatoria racconta qualcosa che va oltre la tenerezza della scena. Racconta il bisogno umano di sentirsi accompagnati quando si ha paura. E racconta anche come, persino dentro luoghi spesso percepiti soltanto come freddi e clinici, possa esistere spazio per l'empatia e per forme di cura che passano attraverso il supporto emotivo. Non si tratta di una semplice iniziativa simbolica, ma di un percorso strutturato attraverso interventi assistiti con animale e personale specializzato. E se ora vi raccontassi che da bimbo sono stato ricoverato esattamente in questo ospedale e dopo il sorriso di mia mamma e di mia sorella sono rimasto anch'io lì sulla barella a fare mille pensieri, brutti ovviamente perché ero solo un bimbo, e forse un cane o il mio cane mi avrebbe distratto ed aiutato ad entrare più serenamente in sala operatoria. Sono certo che lo vorreste anche voi oggi, uno sguardo sincero come quello che solo un cane sa fare. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali. Oh yeah.

0: Radio Bau News.
1: Niente giustifica la caccia. È questo il titolo di una campagna nazionale di Fondazione Cappellino e Almonature che è partita da pochi giorni. È una campagna nazionale contro la caccia, ovviamente, che prevede uno spot televisivo nel quale un cane da caccia abbassa il fucile del cacciatore. È uno spot molto tenero, molto carino, e sta passando sulle maggiori emittenti televisive nazionali, oltre che ovviamente sui social. Il tentativo è quello di provare a riaprire un dibattito nazionale sulla caccia. Al termine dello spot è possibile firmare l'appello a tutti i parlamentari italiani. Perché un appello a tutti i parlamentari italiani? Per evitare che si approvi un disegno di legge in discussione in Senato proprio in questi giorni, disegno di legge che estende la caccia, cioè permette la caccia oltre il periodo della prima settimana di febbraio come oggi, e quindi si allungherebbero i tempi in cui è possibile ammazzare animali, estende le specie cacciabili anche ad alcune specie che oggi sono protette, permette la caccia sulla neve, permette la caccia sui valichi montani, la caccia agli uccelli migratori che arrivano sui valichi montani disperati affaticati da lunghi viaggi, permette tutta una serie di altre nefandezze. Un disegno di legge che è veramente ecocida, animalicida ovviamente, ma anche ecocida, e estendendo la caccia mette a rischio anche ovviamente tutte le persone che vanno nei boschi, che vanno nelle campagne e che si devono trovare a confrontare con i fucili, laddove questo disegno di legge dovesse essere approvato. Ecco, chiediamo di firmare per favore contro questo disegno di legge, perché niente giustifica la caccia. Come firmare? È sufficiente andare sulle pagine di fondazionecapellino.org e aprire il bottone Niente giustifica la caccia. Grazie a tutti. Per Radio Bau, Edgar Maier, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bank Company. Human War for Animal Europe ha presentato al commissario europeo Oliver Vrhelyi una lettera firmata da oltre 80.000 cittadini e cittadine dell'Unione Europea che chiedono di vietare l'allevamento per la produzione di pellicce e la vendita di prodotti di pelliceria in tutta l'Unione Europea. Le firme raccolte in 4 mesi si sommano a quelle raccolte nell'ambito della storica iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, cui avevano aderito più di 1,5 milioni di persone. La lettera, formalmente indirizzata a Oliver Vrhelyi, commissario europeo per la salute e il benessere animale, invita la Commissione europea ad agire in linea con le evidenze scientifiche e l'opinione pubblica, impegnandosi a produrre una normativa specifica. Nel luglio 2025 l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ha pubblicato il proprio parere scientifico, concludendo che gli allevamenti di animale per la produzione da pelliccia nell'Unione Europea non garantiscono il benessere, non soddisfano i bisogni fondamentali di visoni, volpi, cani, procioni e cincillà. L'EFSA ha concluso che tenere questi animali in gabbie troppo piccole e povere di stimoli, limitando fortemente i loro movimenti, comporta problemi cronici per il loro benessere, come l'impossibilità di comportarsi naturalmente, lesioni, stress e disturbi della salute. La dottoressa Johanna Svabe, direttrice delle relazioni istituzionali di Human War for Animal Europe, ha dichiarato: i cittadini di tutta Europa hanno lanciato un messaggio chiaro e unanime. L'allevamento di animali per la produzione di pelliccia è superato, immorale e in contrasto con i valori moderni dell'Unione Europea. Con le 80.000 firme presentate, che si sommano a quelle raccolte tramite le iniziative dei cittadini europei che avevano già superato 1,5 milioni, la richiesta di intervento non potrebbe essere più chiara. Questa è un'opportunità unica per il commissario Vrhelyi e i suoi colleghi e le colleghe per promuovere un cambiamento reale e duraturo. Human War for Animals è pronta a collaborare costruttivamente con la Commissione europea per sostenere una proposta legislativa solidale ed efficace che ponga fine all'allevamento per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria dell'Unione europea. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau in Company, io vi ricordo humaneworld.org per approfondire questa notizia, che naturalmente è molto più dettagliata di quanto ho riassunto io in poche parole. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau in Company.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. A pochi giorni dall'inizio del famigerato Festival della Carne di Yulin, nella provincia cinese del Guangxi, gli attivisti per la protezione degli animali hanno ottenuto la chiusura definitiva di un mattatoio di cani nell'ambito del primo programma di riconversione professionale mai realizzato in città. 9 cani sono stati trovati all'interno della struttura e sono stati tratti in salvo. Di questi, 3 indossavano ancora il collare ed erano chiaramente animali domestici rubati. Un Labrador, ribattizzato Ann dai soccorritori, un Beagle, ora chiamato Molly, e un Barboncino, a cui è stato dato il nome di Liam. L'Organizzazione per la protezione degli animali V-Shine, con il sostegno finanziario e l'assistenza tecnica del proprio partner di lunga data, Human Welfare for Animals, ha raggiunto un accordo giuridicamente vincolante con il proprietario del macello per la chiusura definitiva della struttura, che nel corso della sua attività ha ucciso oltre 15.000 cani. Il macello riforniva di carcasse canine ristoranti e mercati collegati al Festival di Yulin. Il proprietario, che era presente al momento della chiusura, si è dichiarato entusiasta di abbandonare questo commercio crudele. Sta valutando di avviare una nuova impresa nel settore del catering, offrendo colazioni a base di porridge, di riso, frittelle e panini al vapore. Ringrazio Human Society International per questa buona notizia, mi sembra un buon inizio. Restiamo a guardare, il Festival di Yulin purtroppo sta per iniziare. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: e buona estate a tutti. Quando arriva l'estate arrivano le zanzare, insomma vanno via anche molto tardi, dice da dire, ma la zanzara è una delle caratteristiche dell'estate. Siamo in compagnia di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ci dà qualche consiglio su come superare al meglio questa piaga estiva, ma non solo per noi, soprattutto per i nostri amici animali.
1: Altro argomento direi topico e caratteristico dell'estate è la puntura di insetti, in particolare direi di zanzara, perché i nostri animali comunque sono soggetti come noi a questo tipo di fastidiosissimo disturbo. In generale, possiamo pensare al prima e possiamo pensare al dopo puntura di insetto, al di là del fatto che il nostro veterinario avrà già preventivamente agito con una protezione che lui ha ritenuto opportuno dare ai nostri amici animali. Noi per esempio possiamo utilizzare dei preparati a base di Ledum palustre, che è un arbusto che cresce nel nord Europa e anche in Asia, e si utilizzano i rami molto frondosi di questo arbusto, e poi da lì si prepara la tintura madre e con opportune diluizioni anche il medicinale omeopatico. Bene, questo Ledum palustre può essere utilizzato in prevenzione proprio per tutto il periodo estivo. Si può anche invece pensare, se non siamo stati providi, non abbiamo preventivamente utilizzato il Ledum, a intervenire poi su quella che è la puntura di insetto ormai esplicata nella sua evidenza. Quindi al di là del fatto che possiamo anche utilizzare per esempio degli oli essenziali, in particolare di lavanda oppure di santoreggia, per ridurre il dolore e il gonfiore fastidiosissimo della puntura d'insetto, possiamo utilizzare la calendula in tintura madre direttamente sulla parte o sotto forma di crema o sotto forma addirittura di tintura madre così come tale, e questo appunto ci consentirà di alleviare il prurito e il gonfiore e il dolore, sia sui gatti un po' meno che sui cani, che sui cavalli in particolare.
0: E per una buona estate da trascorrere insieme ai nostri amici animali, ascoltiamo i preziosi consigli di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ritroveremo ancora qui su Radio Bau per tutta l'estate. Ed intanto non mi rimane che augurarvi buona estate a tutti. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau.

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Wow con I Wanna Be Loved by You.

Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nel cane di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

Ben ritrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eithne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Ci teniamo compagnia per tutta questa lunga estate 2023. Il gruppo Ferrovie dello Stato ricorda che Trenitalia, società capofila del polo passeggeri, ha in essere una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie con i loro animali domestici appresso. Fino al 15 settembre gli animali a quattro zampe, anche di media e grossa taglia, viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. La novità di quest'estate è rappresentata in particolare dall'offerta dedicata ai treni regionali, che si affianca alla promo speciale Italia in Tour, ossia viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro o 5 giorni a 49 euro, e consente di portare a bordo dei treni regionali tutte le volte che si vuole il proprio cane di media o grossa taglia, purché legato al guinzaglio e munito di museruolo. E gli animali di piccola taglia, invece, quelli che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30x50, questi invece viaggiano sempre gratis a bordo dei treni di Trenitalia. Questa è un'azione concreta per supportare le campagne anti-abbandono già attive nel nostro paese. Quindi, anche se non partite per delle lunghe vacanze, ma volete fare semplicemente qualche giorno in giro per l'Italia, ci sono delle ottime offerte per andare in giro sui treni con i nostri cani. E vi auguro ancora una buona estate in compagnia di Radio Bau.

molto legata ai suoi due cani, Goodwin e Louie, i due cagnolini sono delle vere e proprie star, come lei del resto, e sono stati perfino fotografati in un esclusivo servizio fotografico di copertina per Dog, la rivista a tema cinofilo di Vogue. I due simpatici monelli sono talmente viziati da viaggiare spesso insieme alla loro mamma. Sabrina Carpenter, adesso su Radio Bau con Tears.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bike & Company. Vi abbiamo spesso suggerito su cosa mettere nella valigia del cane, ma è dire la verità, mai nella valigia del gatto. Per cui eccoci con le 5 cose che non possono mancare nella valigia del nostro gatto. Prima di tutto occorre portare le ciotole, il cibo a cui il gatto è abituato tutti i giorni, insomma, per evitare qualsiasi tipo di fastidio gastroenterico e dare una continuità alla sua routine alimentare, oltre, nel caso ne prendesse, i suoi soliti farmaci. Numero 2, ci serve una cassetta igienica per i suoi bisogni. Ne esistono anche alcune di portatili adatte ai viaggi e all'automobile. In questo caso è necessario portare una quantità di sabbia sufficiente solo per il periodo del viaggio, così da permettergli di andare in bagno nelle soste. Numero 3, ci occorre almeno un tiragraffi, ma se dovesse occupare troppo spazio, il classico tiragraffi enorme verticale, si può pensare di portarsene uno con un formato orizzontale, come ad esempio un tappetino di cocco o di altre forme di cartone pressato che sono molto diffuse negli ultimi periodi. Numero 4, non può mancare la sua cuccia preferita, va bellissima, più qualche giocattolino, qualche cosa con cui è solito intrattenersi a casa. Tenete conto che tutti gli oggetti che a lui sono più familiari possono aiutarlo ad ambientarsi più facilmente nella nuova dimora. E 5, un prezioso aiuto ci può arrivare dai feromoni, da posizionare al momento dell'arrivo all'interno della nuova casa vacanze, e sono sempre un aiuto ideale per la prevenzione dello stress e al disagio legato alle situazioni transitorie, proprio come le case vacanze, appunto. E se a questo punto vi è tutto chiaro, non mi rimane che augurarvi buone vacanze. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

Il suo amore per gli animali è nato fin da bambina e si è trasformato in un impegno costante per tutta la vita. Ha sostenuto varie campagne di sensibilizzazione, tra cui anche la serie ambientale One World dedicata alla salvaguardia degli ecosistemi. E nell'album Physical del 1981 che scrive e incide The Promise, The Dolphin Song, dove promette ai delfini di preservare l'ambiente per loro da ogni pericolo.

0: & Company, naturalmente.
1: Astrovau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Ariete. Giove e Venere in Cancro, contro Saturno e Nettuno in Ariete, nel mese di giugno accenderanno gli animali Ariete di impeto e competizione. Meglio non stressarvi troppo, il cielo potrebbe farvi sprecare utili energie, adatte a divertirvi più leggeri e disimpegnati. Seguite la scia di Urano e Mercurio in Gemelli per l'intuito più sbarazzino che è in voi. Il colore del mese sarà l'arancione, che unisce i due colori dell'energia, giallo e rosso, sinonimo di pace interiore e trasformazione.

0: Oro. Giove e Venere serendipiti in Cancro, in giugno allieteranno le giornate degli animali toro con tepore e curiosità, che Marte e Mercurio in toro nel vostro segno sapranno trasformare ad arte, in apprendimento, in giochi di intuizione e ricerca olfattiva. Bocconcini nascosti in scatole, tra la vegetazione in casa. Il colore del mese sarà grigio, neutro nella sua accezione di equilibrio, senza farsi dominare dagli eventi esterni, né prevaricare nel comportamento, in quell'armonia che saprete apprezzare e donare sempre alla famiglia umana. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Questa è sempre Radio Bau in Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. Oggi parliamo di esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
2: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore e emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
1: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

ways than one.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Quattro zampe a tavola, il manuale per gestire l'alimentazione del tuo cane in modo consapevole, con ricette, consigli e curiosità, di Alice Chierichetti, appena uscito edito da De Agostini. L'autrice è una giovane nutrizionista e veterinaria, convinta che l'alimentazione sia uno dei pilastri per il benessere dei nostri pets. Questo manuale si rivolge a chiunque desideri gestire con maggiore serenità i passi del proprio cane in ogni fase della sua crescita, guidando anche il proprietario nella scelta della dieta migliore per le sue esigenze, commerciale, casalinga, mista, grain free o barf. Il libro si divide in una parte teorica e una pratica, ricca di ricette fai da te per mantenerlo in forma smagliante senza rinunciare a gusto e varietà. Alice risponde anche alle domande che più spesso si sentite a rivolgere, ad esempio: il mio cane può mangiare il cibo per gatti? Perché è importante lavargli i denti? Ma è normale che abbia sempre fame? E molte altre curiosità sulle abitudini alimentari più strane pure imbarazzanti. Utile! Il secondo è Ridere con le lacrime agli occhi di Mark T. James, edito da Libreria Pieno Giorno. L'autore dell'indimenticabile bestseller La gioia di correre in salita torna a farci innamorare dei cani, della corsa e della vita. Per aiutare il suo amico Nick, Mark torna alla sua vita frenetica a New York. Sembra lontano il tempo in cui ha messo in pratica ciò che gli ha insegnato il suo labrador nero Black, ossia a correre solo per divertimento, nella natura, con lui, perché non c'è niente di più contagioso della gioia di un cane che corre libero. La disperazione dietro l'angolo, ma ancora una volta la vita si rivela più sorprendente di quanto ci si aspetti. E se bastasse accoglierla per trovare una nuova strada e riscoprire, anche a un oceano di distanza, la magia? Se la soluzione fosse guardare il mondo con lo sguardo sempre nuovo di un cane, illuminante. Il terzo è I gatti dal cuore d'ambra di Nilanjana Roy, edito da Libreria Pieno Giorno. La scrittrice indiana narra una storia che Salman Rushdie ha definito un'autentica gemma. È una dichiarazione d'amore ai gatti e all'incanto della vita, un libro diventato un bestseller amatissimo dai lettori e dalla critica. In un misterioso quartiere della vecchia Delhi, in India, vivono i selvatici, un piccolo clan di gatti che domina quel labirinto di vicoli e rovine da sempre. Non temono nessuno e sono impavidi come i loro cuori d'ambra, la pietra simbolo di vitalità e coraggio. Sono liberi e indomiti con chiunque li incontri, siano essi piedoni, come i gatti chiamano gli umani, o i nemici della loro specie, i temibili ferini. Finché un giorno Mara, una cucciola arancione dagli occhi verdi, attira la loro attenzione. Lei vive comodamente in una bella casa e non vuole affatto immischiarsi nelle loro faccende. Ha però un potere eccezionale, di cui non è ancora consapevole, che mette tutti in subbuglio. Perché, secondo le leggende feline, il suo arrivo è presagio di eventi straordinari che minacciano di ambientare il loro mondo e tutto ciò a cui tengono. Il tempo dei cuori d'ambra sta per arrivare. Magico. Buona lettura!

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvatore Dalì. Come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Ban Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Bilancia. Giove e Venere in Cancro, in combinazione con Saturno e Nettuno in Ariete, renderanno il mese degli animali Bilancia mosso e imprevedibile. Venere in Leone salverà la vostra indiscutibile bellezza. L'importante sarà mantenere la calma a suon di crocchette o giochetti. Il colore del mese sarà l'oro. Premio o chimera? Una scia magica per inseguire il vostro obiettivo preferito, la motivazione, come simbolo di felicità, gioia, solidità, contro gli eccessi del disequilibrio che potrebbero portare l'arroganza e l'impazienza del suo opposto. Scorpione. Con Giove e Venere in Cancro, che porteranno lontani pet scorpione, il mese di giugno suonerà come una gita e vacanza dei sogni, o fingerà di esserlo. Venere in Leone, Plutone in Acquario, Marte e Mercurio in Toro aggiungeranno pathos e imprevisti al programma, cosa che non vi spiacerà per dimostrare il vostro ardito coraggio di pionieri. Il colore del mese sarà il rosso dell'energia, della forza e dell'attività nervosa e vitale, spinta all'azione che non deve diventare prevaricazione impulsiva. Sagittario. Urano e Mercurio opposti in Gemelli in giugno movimenteranno le giornate degli animali Sagittario, fomentati da Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Traduzione: voglia di uscire e di vivere fuori dalle mura domestiche, giocando e scoprendo nuovi linguaggi, dosando le energie, senza strafare, risultati potenti ed esaltanti. Il colore del mese sarà il verde, antidepressivo e rilassante, favorevole al cambiamento, all'equilibrio, alla chiarezza. Datevi al contatto con salute e natura. Quale miglior auspicio per inizio della vostra super estate? Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni, la notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Rieccoci, Radio Bau in Company, sempre con voi, proprio come il vostro migliore amico per tutta l'estate. Vi restiamo a fianco anche senza guinzaglio. Federica Bertoni in studio con me.
2: Buongiorno a tutti amici, spero di trovarvi bene. Davide, invece ti trovo benissimo anche questa mattina, perché parlare di animali ci fa bene.
1: Ci fa benissimo, specie quando ci sono delle polemiche molto divertenti. Come questa polemica ha già qualche giorno, ma merita. Vado a lanciarla. È Claudio Ruggeri, sindaco di San Giorgio su Legnano, che ha deciso di affrontare il tema del calo delle nascite con un'idea destinata a dividere l'opinione pubblica. Un contributo volontario di 20 euro per ogni cane o gatto posseduto da chi non ha figli. E da tutto indietro dice: potete riavvolgere il nastro?
2: Sì, anche io questa l'ho riletta tipo 60 volte, perché ho detto: mi stanno prendendo in giro, vero?
1: Non è assolutamente vero, non è assolutamente vero. Ma non perché uno non voglia aderire, perché vado avanti, Secondo il sindaco, il ricavato potrebbe essere utilizzato per sostenere le famiglie che decidono di avere un bambino, contribuendo così ad affrontare il problema della denatalità che riguarda sempre più comuni italiani.
2: Ma scusami, no? Perché te la dico proprio così. Io non ho figli, per esempio. Ecco, eccomi qua, nemmeno tu hai figli, Davide. Ops. Quindi dobbiamo pagare delle tasse sui tuoi due gatti e i miei due gatti, anche su quello che ho a Udine, già che ci siamo, no? Su tre, ok?
1: Ok.
2: Perché così io dovrei contribuire al benessere di altri che hanno figli. Cos'è che mi sta sfuggendo?
1: Guarda, avrei accettato, e l'ho scritto su tutti i gruppi social, di pagare una tassa, che non è un problema di 20 euro, perché ricordo sempre che negli anni 80 la tassa sugli animali si pagava nella cartella delle immondizie, noi pagavamo la tassa del nostro cane. Era una roba tipo di 17.000 lire all'anno, come in questo caso che sono 20 euro all'anno, è lecito. Ma l'avrei accettato per pagare, per mantenere gli animali che ne hanno bisogno, ospiti dei rifugi. Mi avrebbe dato fastidio, perché non è proprio corretto, ma l'avrei accettato. Ma per aiutare le persone che fanno dei figli mi sembra un pochettino, come posso dire, fuori luogo.
2: Ma no, ma scusami, è lesivo della mia libertà, perché se io nella mia vita ho scelto di non avere figli, ma per quale motivo devo pagare per i figli degli altri? Scusatemi tanto, la dico proprio così franca.
1: No, hai detto esattamente questo il punto, perché nel momento in cui scelgo di avere un figlio devo rendermi conto che devo essere in grado di dargli un tenore di vita
2: come
1: sostenibile.
2: Come quando scelgo di prendere un
1: brava,
2: cane o un gatto.
1: Bertoni, mi è arrivata prima
2: lei. Mamma mia, sono bionda, però ogni tanto ti stupisco.
1: Bertoni, mi è arrivata prima lei alla fine, vedi? Quindi ognuno si assuma le sue responsabilità. Poi forse il sindaco l'ha fatto un po', perché così anche oggi io e Federica abbiamo nominato questo signore che si chiama Claudio Ruggeri, che diversamente non avremmo saputo chi fosse.
2: Sì, però, signor Claudio, non è che ti stanno arrivando tanti pensieri positivi. La prossima volta pensa a far parlare di te in un altro modo, così ti do un consiglio da lontano amichevole.
1: Amichevole. E mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, Claudio, vai in farmacia e compra del Gutalax.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets, Radio Band Company. Se hai avuto l'impressione che il tuo gatto tratti ogni membro della famiglia in modo diverso a seconda del genere, hai ragione. La scienza conferma che i felini sono eccellenti osservatori sociali e, secondo uno studio condotto dall'Università di Vienna e pubblicato su Behavior Processes, adattano la loro strategia di comunicazione in base a chi hanno davanti. I ricercatori hanno analizzato 41 gatti e i loro rispettivi umani. Il risultato? Il legame tra gatto e una donna è statisticamente più intenso e più sincronizzato. Mi piace questo termine. Le donne tendono a interagire più spesso verbalmente e fisicamente. I gatti imparano che con loro basta poco per farsi capire. Si crea un feedback loop affettivo. Il gatto invia un segnale sottile e la donna risponde prontamente. Insomma, un vero e proprio dialogo. Con gli uomini la dinamica cambia. Lo studio suggerisce che gli uomini siano meno reattivi ai segnali non verbali sfumati dei felini. Qui scatta quello che sembra manipolazione, è più corretto chiamare adattamento strategico. Per ottenere cibo o attenzione da un uomo, il gatto deve essere più esplicito, insistente o addirittura prepotente, rompiscatole. In sintesi, il gatto non è cattivo con gli uomini, né innamorato a priori delle donne, è semplicemente un genio della comunicazione. Con le donne sta un rapporto empatico perché riceve risposte emotive, con gli uomini adotta un approccio utilitaristico perché ha imparato che è l'unico modo per ottenere dei risultati. Ecco perché molto spesso pensiamo noi maschi che i gatti ci guardino con quel facciottino da "ehi tu, apri scatole, dammi da mangiare che ho fame". Ed è il momento della più bella musica di Music and Pets qui su Radio Band Company.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Band Company.

Questa è sempre Radio Bai & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bao. E infatti oggi vi parlo di draghi. Come? Sono mitologici. Ma chi l'ha detto? Se amate i draghi, i viaggi e l'avventura, dovete assolutamente visitare Lubiana. La leggenda narra che Lubiana sia stata fondata dall'eroe mitologico greco Giasone, che rubò il vello d'oro al re Aetes e poi con l'equipaggio degli Argonauti scappò sulla nave Argo attraverso il Mar Nero fino al Danubio e risalì il fiume Sava fino al fiume Ljubljanica. Lì gli Argonauti smontarono la nave, una roba da niente. La trasportarono fino al mare Adriatico, dove fu ricomposta e con essa fecero ritorno in Grecia. Sulla strada per il mare, alla sorgente del fiume Ljubljanica, si fermarono in un grande lago e in una palude dove viveva un drago. E fu lì che Giasone affrontò il drago, lo sconfisse e lo uccise. Povero drago. Il simbolo del drago è quindi presente a Lubiana fino all'antichità. Durante il Medioevo il drago compare nello stemma della città, prima come ornamento e in seguito occupando il posto centrale. Insomma, il simbolo del drago gradualmente si è trasformato da mostro a protettore della città, rappresentando il potere, il coraggio e la saggezza. Degno di nota è ormai famoso in tutto il mondo il Ponte del Drago, un ponte ad arco a tripla cerniera con una campata di 33 metri circa. Quando nel 1900 l'architetto Yuri Zaninovich progettò il ponte giubilare di Francesco I, inizialmente come ornamento erano previste delle sculture di grifoni. Non si sa come, alla fine i grifoni vennero sostituiti da quattro imponenti statue di draghi che stanno sui piedistalli ai quattro angoli e poi ancora 16 statue di draghi più piccole. E poi venitemi a dire che i draghi non esistono. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bao, restate con noi.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD. E gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento, o in un appartamento elegante a Parigi, o in una casa a vista oceano in California, non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice: una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana: presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e, perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACA ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Operazione Abissi, edito dal Battello Vapore, scritto a quattro mani da Roberto Danovaro, biologo marino di fama internazionale ed esperto di abissi, e Claudia Facchinetti, naturalista e divulgatrice scientifica. Il libro è rivolto ai ragazzi e a tutti gli appassionati di mare. È un viaggio alla scoperta del mondo delle profondità marine, avvolto nell'oscurità ma ricco di peculiarità e specie uniche nel loro genere, e per questo importante da preservare. Il 43% degli oceani, infatti, è costituito proprio da abissi, di cui abbiamo esplorato appena lo 0,001%. Ma in pochi sanno che le attività umane, dall'estrazione mineraria alla pesca a strascico, dall'inquinamento ai cambiamenti climatici, hanno anche laggiù un forte impatto che non è più possibile ignorare. E, per citare Danovaro, l'uomo ha il dovere di riparare ciò che ha distrutto. Il libro è arricchito dalle schede di approfondimento di alcuni protagonisti della vita abissale, del biologo marino Giovanni Lanteri e dalle bellissime illustrazioni di Silvia Magrone, avventuroso. Il secondo libro è Il gatto dai sette nomi, libro d'esordio di Federico Santaiti, edito da Rizzoli. L'autore è un giovane regista e montatore video, diventato gattaro dal 2015 nella vita e poi anche nel web, diventando molto famoso. Il gatto protagonista di questa favola moderna ha tanti nomi quanto le sue proverbiali vite. È un cucciolo di 6 settimane, col nasino sporco, il pelo nero arruffato e gli occhi verdi vivaci. Si aggira sperduto per le vie di un paese e nel suo peregrinare incontra tante persone con cui condivide pezzi di vita. Ne diventa il compagno fedele che dà conforto in periodi difficili, la presenza che aiuta a trovare il coraggio di compiere un passo importante, l'amico con cui confidarsi in un momento di solitudine. Insomma, come ogni vero gattaro sa, ognuna di loro imparerà che avere accanto un piccolo felino può davvero cambiare la vita in meglio. Dolce. Il terzo è Il cane che inseguiva le stelle, di Anna Scholion, edito da Giunti, con la traduzione di Elena Librandi. Quando Ingrid va a trovare il fratello, dopo anni di lontananza, succede una disgrazia. Il suo golden retriever, Roshi, spaventato dai fuochi d'artificio del 4 luglio, scappa e si perde. Dopo una settimana di ricerche infruttuose, seppur disperata, Ingrid torna a casa. Roshi però non si arrende e intraprende un viaggio di migliaia di chilometri attraverso gli Stati Uniti per tornare da lei. Inizia una vera e propria odissea durante la quale conoscerà molte persone bisognose del suo aiuto. Nel suo nome è contenuto infatti un destino, dato che Roshi significa maestro zen, e saranno molti gli insegnamenti che lascerà agli umani, alle prese con solitudine, tristezza e depressione, che lo accolgono nelle loro case e soprattutto nel loro cuore. Riuscirà a tornare dalla sua Ingrid? Ispirato a una storia vera, è questo un romanzo che ci ricorda che l'amore non conosce distanze. Delicato. Buona lettura.

ha investito 5 milioni di dollari per salvare dei cani randagi in programmi a lungo termine per rifugi, cure veterinarie, staff e adozioni con bisogni speciali. E l'ha fatto perché si è ispirato ai suoi animali d'infanzia, ai suoi incontri con i cani nei rifugi durante i tour. Doveva spesso portare a spasso i cani, dicendo: ogni cane merita una casa dove sentirsi amato. John Bon Jovi su Radio Bao & Company con Living.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Rieccoci su Radio Wine Company, vi porto a Padova. Nel cuore di questa città sopravvive un tesoro verde che ha fatto la storia. L'orto botanico più antico al mondo, ancora nella sua sede originale. Fondato nel 1545, questo giardino straordinario continua a crescere e fiorire esattamente dove venne piantato quasi 5 secoli fa, tanto da meritarsi il riconoscimento UNESCO come patrimonio mondiale nel 1997. Mentre imperi sono caduti e città sono cambiate, questo luogo magico ha continuato a coltivare sapere e bellezza, diventando un modello per tutti gli orti botanici universali del mondo. Nato per lo studio delle piante medicinali, ha visto generazioni di studiosi svelare i segreti della botanica e catalogare specie provenienti da ogni continente. Un vero e proprio museo vivente che, pur mantenendo la sua struttura architettonica originale, non ha mai smesso di evolversi. Oggi custodisce antiche varietà botaniche insieme alle più recenti scoperte, testimoniando come la tradizione scientifica italiana continui a fiorire, nel vero senso della parola. Le radici del sapere botanico mondiale affondano in questa terra padovana, un patrimonio vivo che da secoli nutre la nostra comprensione del mondo vegetale. E come di consueto, mentre sta per arrivare alla più bella musica di Radio Ba, vi ricordo ortobotanico1545.it per controllare gli orari di visita dell'Orto Botanico di Padova.

0: Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Cancro. Giugno argentato per gli animali cancro, per arginare le prove titaniche di Saturno e Nettuno in Ariete. Giove e Venere nel segno vi renderanno armonici, belli, irresistibili, soprattutto se state cercando una famiglia che vi adotti per la vita, per andare lontano ed esplorare nuovi contesti di amicizie e collaborazioni. Marte e Mercurio in Toro. Il colore del mese sarà l'argento, simbolo della Luna, vostro pianeta guida, sinonimo di purezza, giustizia, onestà, collegato al significato di amicizia, gentilezza e sincerità. Leone. Venere nel segno, accompagnata da Urano e Mercurio dinamici in Gemelli, ma anche Saturno e Nettuno infuocati in Ariete, apriranno le porte di giugno agli animali leone, sconfiggendo Mercurio e Marte in Toro, con Plutone in Acquario, pronti a convogliare la vostra velocità e il dinamismo in giochi e nuove avventure. Il colore del mese sarà il lilla, nato dall'unione tra rosso impulsivo e blu quiete, a favorire l'incontro tra queste due tendenze, donando intuito e fantasia, ispirazione, il perfetto messaggio per voi. Vergine. Subbuglio a casa degli animali vergine nel mese di giugno. Urano e Mercurio in Gemelli, potenziati da Plutone, cambieranno la disposizione dei vostri effetti personali e giochi in casa e al parco, a volte testando le vostre abilità da investigatori. Mercurio e Marte in Toro non ne sbaglieranno una. Periodo di upgrade educativo che vedrà nel vostro colore del mese il nero, negazione del colore, simbolo di eleganza ma anche autorevolezza per le sue capacità di assorbire tutti i colori dello spettro, così come per voi i nuovi assestamenti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci, Radio Bayern Company, ben ritrovati in questa lunga estate. I Love Animals con Federica Bertoni.
2: Solo grandi emozioni, buongiorno a tutti, è sempre un piacere ritrovarvi. E Davide Cavalieri.
1: Che oggi vi porta in Spagna, dove è stata appena approvata una legge che riconosce gli animali domestici come veri membri della famiglia.
2: Sì, ma specifichiamo, cioè proprio come membri della famiglia, lascia stare il discorso senzienti eccetera, no, proprio membri della famiglia.
1: Sì, perché detta così sembra la solita roba trita ritrita per mettere sopra il gelato con la panna e con le praline, ma c'è un motivo in questo caso. Gli effetti di questa legge sono già visibili nei tribunali familiari di tutta la Spagna, ovvero durante divorzi o separazioni i giudici devono valutare il benessere dell'animale e non soltanto chi ne sia il proprietario legale. Ovvero, se io e Federica divorziamo e abbiamo 8 cani e 14 gatti, dobbiamo capire, il giudice decide chi è più bravo a tenerli e chi deve pagare le spese soprattutto di questi animali, che non è mica una roba da ridere, anche se noi ci stiamo sorridendo.
2: Ma guarda che sono situazioni davvero pesanti. Per esempio, recentemente un mio amico si è lasciato con la fidanzata, avevano questo golden retriever che sostanzialmente però, sai, è un po' più di lei, no? È un po' più di lui.
1: No, l'abbiamo presa insieme.
2: Esatto, e quindi comunque lei è andata via con il cane, lui è disperato perché era come un figlio per lui. Perciò, insomma, non è semplice. Quando diciamo che i cani sono figli veramente.
1: Perché voi sapete, lo ricordiamo, quando si compra o quando si adotta un cane, il cane va intestato ad una persona. Per esempio, quando abbiamo preso i gatti, lo dico sempre, Galadriel, che è l'ex fattrice, è intestata a me. Kuma, che era l'ultimo figlio dell'ultima cucciolata di Galadriel, è intestato ad Amedeo. L'abbiamo fatto un po' per scaramanzia, però in realtà è vero, io sono molto più affezionato a Galadriel e Amedeo voleva il micio rosso, dai.
2: E comunque, adottate, non comprate.
1: Ecco, così,
2: così detta proprio
1: dire,
2: così. Infiliamola dirmi. Ogni tanto.
1: Infiliamola così.
2: Ecco.
1: Sapete qual è il periodo più comodo o più bello dell'anno per adottare un animale? Esattamente le vacanze.
2: Sì. Non pensate il contrario, dice oddio adesso arriva l'estate però no, c'è quel cucciolo, quel cane che vorrei portare a casa, no non posso, perché invece no, perché vi potete concentrare, stare con lui e avere, creare un bel rapporto, conoscervi meglio, cioè potete dedicare proprio il vostro tempo, perché quando decidete di prendere un animale immagino che sia una gioia per voi, no, che va sicuramente oltre al fatto di farvi una vacanza.
1: Ma soprattutto cercate di fare una buona impressione con l'animale che state adottando, perché probabilmente lui potrebbe pensare che voi siete antipatici e scappare. Ma io naturalmente non ve lo auguro. Questa è sempre Radio Bayern Company, restate in nostra compagnia per altre belle notizie dal mondo degli animali come questa della Spagna.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bayern Company. Thanks for coming.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets su Radio Buying Company, il momento social dove andiamo a visitare i profili più pet lover e le notizie più curiose. Dalle trafficate strade del Regno Unito ai paesaggi di Belgio e Francia. C'è quella che possiamo chiamare una nuova moda, che tra l'altro ci piace molto, quella del depaving, che sta guadagnando popolarità come soluzione semplice, ma molto efficace per migliorare gli ecosistemi urbani. Ve lo spiego, attenzione. Il processo prevede la sostituzione di superfici in cemento o asfalto con materiali porosi come erba, terra o piante, consentendo alla natura di tornare a dominare aree oppresse per anni dal grigio. In questo modo si diminuisce la temperatura del terreno, aumenta la capacità delle strade di assorbire l'acqua e nascono nuovi micro habitat per la fauna urbana. Ma a voi questa storia piace? E se sì, dove vi piacerebbe veder tornare il verde e abbandonare il grigio? Sicuramente in tutti i posti che si può. Mentre ci pensate, vi lascio con Music and Pets, con la più bella musica di Radio Pau & Company.

Ritrovati su Radio Bain Company, vi do il benvenuto a Giverny, alla casa di Claude Monet in Normandia. L'artista ha vissuto in questa villa a Giverny in Francia per 43 anni, esattamente dal 1883 al 1926. Il mio giardino è l'opera d'arte più bella che io abbia mai creato, era solito dire. E in effetti del giardino Monet se ne occupava personalmente. Il giardino d'acqua ospita un numero incredibile di salici piangenti e fiori, ed è proprio qui che di fronte a questo laghetto Claude Monet ha dipinto le sue celebri ninfee, che si possono ammirare alle Musée de l'Orangerie di Parigi. E queste ninfee le ha addirittura fatte sbocciare. Un piccolo ponte verde, peoni e bambù ricordano il suo amore per il Giappone, un vero paradiso di colori, luci e riflessi che Monet amava tradurre in pittura. Ricoperta di intonaco rosa, circondata da fiori e alberi, la casa di Claude Monet emana un certo fascino. All'esterno, sotto le arcate metalliche dei viali, la flora si sviluppa nel giardino chiamato Clos Normand. Giunchiglia, iris, peonia, cappuccina, rosa e narciso sono soltanto alcune delle varietà di fiori che tappezzano le aiuole multicolore. Vi consiglio di visitare questo luogo in primavera. All'interno l'arredamento è rimasto fedele alla storia. Al pian terreno puoi scoprire la sala atelier per vedere le riproduzioni dei dipinti di Monet, la sala blu e la cucina. Nella sala da pranzo dalle mura gialle potrai ammirare la collezione di stampe giapponesi del pittore. Al primo piano troverai la ricostruzione delle camere, quella di Claude Monet tanto per iniziare, con riproduzioni di quadri degli impressionisti contemporanei appese alle pareti, ma anche quelle della seconda moglie Alice Ochedet e della figlia di lei Blanche Ochedet, allieva di Monet e sposa di suo figlio. Ricostruita nel 2014, presenta una graziosa tappezzeria con motivi floreali e mobili in legno. Stanze di vita e creazione, dove Monet ha vissuto fino a 43 anni, fino a quando si è spento nel 1996. Vi lascio l'indirizzo: Fondazione Monet, Rue Claude Monet 84, Giverny. Oppure potete consultare il sito www.parigi.it. A me non resta che lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau. A fra poco.

0: E rieccoci, Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente

0: leggermente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
1: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di ACA ad essere stato in nostra compagnia, e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è L'amore di un cane di Susanna Tamaro, edito da Solferino Libri. La prima cosa che ha fatto l'autrice quando si è trasferita da un appartamento cittadino a una casa in campagna è stata quella di realizzare il suo sogno di avere con sé un branco di cani. Ha pensato infatti che come Biancaneve ha 7 nani, così lei vuole avere 7 cani. Ha scelto soprattutto cani che soffrivano, li ha adottati dai canidi per godersi la conquista della loro felicità. Argo, Bianchina, Tobia, Pongo, Sissi, Archimede sono i nomi di alcuni dei suoi compagni di vita, insieme a gatti, pappagallini e 2 asinelle. È un saggio memoir che tocca il cuore di chiunque abbia mai amato un cane e ne sia stato ovviamente amato. Con un messaggio profondo sulla nostra convivenza nel mondo attuale, caratterizzato purtroppo da solitudine e mancanza di senso. Il cane ci dà quella pace, quell'amore fuori discussione, quell'accettazione totale di cui abbiamo bisogno, insegnandoci la fedeltà, la riconoscenza e la felicità. Intenso. Il secondo è 7 vite come i libri di Serena Venditto, edito da Mondadori. È un libro giallo e infatti il sottotitolo è Indagine per 4 coinquilini e un gatto. Uscirà il 21 gennaio e ha, come nel precedente libro, Commedia gialla con gatto nero, come protagonisti i 4+1 di via Atri 36 a Napoli. L'archeologa Malù, appassionata di romanzi gialli e misteri di ogni tempo. Ariel, traduttrice italo-americana di Commedie Rosa, il pianista giapponese Kobe e il sardo nigeriano Samuel, rappresentante di Gelati. Il più uno è il gatto nero Mycroft. Malù trova lavoro in una libreria dell'usato, la Second Chance, ed è affascinata dal fatto che ogni libro lì contiene tracce delle vite di chi l'ha letto e regalato. Alcuni hanno avuto davvero tante vite prima di arrivare lì, persino 7, proprio come i gatti, come il suo Mycroft. Ma un giorno scopre in un libro tracce di sangue fresco e così comincia a indagare per scoprire da dove viene il volume insanguinato, come è arrivato fin lì e chi è la vittima. È l'inizio di una nuova rocambolesca caccia al colpevole, coinvolgente. Il terzo è Un legame speciale, come un cane può cambiarci la vita, di Jen Golbeck e Stacy Colino, edito da Giunti. Jen Golbeck è una docente universitaria, divulgatrice scientifica e creatrice del fenomeno social del Golden Ratio, che le valse il soprannome di Dog Mamma. Stacy Colino, una scrittrice pluripremiata specializzata in problemi di salute psicologici. Entrambe amano i cani. Questo libro spiega la magia della relazione unica e profonda con questi esseri meravigliosi e prende spunto dal fatto che con i mutamenti attuali nel mondo tante persone hanno accolto nella loro vita per la prima volta un cane o hanno consolidato il legame con i cani che già avevano. Sicuramente perché, come molte ricerche confermano, la loro presenza migliora la salute mentale, riducendo la solitudine e giocando un ruolo cruciale nell'alleviare depressione, ansia e irritabilità, infine dando un grande supporto emotivo, ricordandoci tutto quello che c'è di bello al mondo, e cioè amore, fiducia, affetto, gioco, aria fresca e sole, anche quando tante cose sembrano andare storte. Ottimista. Buona lettura!

è una grandissima amante degli animali e nel corso degli anni ha adottato numerosi cani salvati da rifugi sparsi in tutto il mondo. Tra i suoi beniamini a quattro zampe più famosi ci sono Toulouse, Coco e Ophelia, che l'hanno accompagnata in molte avventure e apparizioni pubbliche. Ariana Grande e la sua banda di cani ritorna qui su Radio Bauer & Company con Hate That I Made You Love Me.

0: Ben ritrovati su Radio Bayern Company, oggi vi porto in Algeria, al giardino botanico di Hamma, che è un bellissimo e storico giardino situato proprio ad Algeri, in Africa, in Algeria. Fondato nel 1832, il giardino contiene una vasta collezione di piante provenienti da tutto il mondo, comprese specie rare e in via di estinzione. Il giardino botanico di Hamma è una meta imperdibile per chiunque sia interessato alla botanica o semplicemente alla ricerca di un luogo tranquillo e rilassante in cui passeggiare. È infatti possibile esplorare i suoi numerosi sentieri, ammirare le bellissime fontane e sculture e apprezzare le splendide serre che contengono una varietà di piante esotiche provenienti dalle regioni tropicali. Oltre alla sua bellezza, questo giardino è un importante quanto significativo patrimonio storico. Fondato durante il periodo coloniale francese, è stato utilizzato come sito per la sperimentazione e formazione botanica. Sperimentazione botanica, attenzione. Il giardino ospita anche un museo di storia naturale e un parco giochi per bambini che lo rendono una destinazione perfetta per le famiglie con bambini. E adesso ritorniamo qui su Radio Bayern Company, dove vi lascio con la nostra musica. A fra poco.
1: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.